Amato, perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Alice.
3: E io sono Giorgia.
2: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
3: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
2: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
1: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Net.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Classe Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Yo,
2: RDS Next,
1: number one hit music station.
2: Tutta un'altra storia.

Webstars. Yeah. Puoi riascoltare le tue Webstars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. È un altro giorno in me devo

0: RTS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next. We were good.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Franky
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
6: e outfit.
7: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
6: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Change.
1: Tutte le hits del momento.
0: RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.
3: Da quant'è che non sbagli senza più?

Altrove. RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica continua. RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo

Next. Yeah. Drop that. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ciao, siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Non c'è un amore senza

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia. Cosa sono?

0: questa è la tua musica.
1: Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

questa è la tua musica. Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RDS Next.

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Dimmi perché.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ciao, siamo Samara
1: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
0: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
2: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Break it down. Tutto il giorno solo hits. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi, proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

trovato nessuno, capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

questa è la tua musica. Let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento. Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RTS Next.
3: Bronchito baby.

0: Questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. This time.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Che pasa contigo? Dimmelo.

Stasera è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu

0: tutta un'altra storia.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono uno di voi e peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda. Dai, su.
0: Team Between. Martedì dalle 16 alle 17 live.

0: number one. RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è la tua musica.
1: We're Here's our song. Animal.
2: RDS

0: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.

0: Siamo Fiera,
1: Franky
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Lo sai.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Bib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Questa è la tua musica. Let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: Questa è RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

più pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Ciao, siamo Angelo
1: e Alberto.
0: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
1: Creator, drama, news e storie da capire.
0: Se online, noi ne parliamo.
2: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: questa è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia. Hey, I

0: un'altra storia.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Kami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e ti aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: trovato il duo originale, il duo con cui è partito tutto.
1: Tornati alle radici, tornati alle origini. Io sono Toli.
0: Io sono Iris.
1: E questo è Scuola Zolix.
0: Ore 15 e 2 minuti, siamo carichissimi per questa puntata. Sarà piena di notizie, segnalazioni dalle scuole, ma soprattutto di questo ritorno, di questo comeback ufficiale. Cosa stai per fare, un balletto?
1: No, mi stavi per annunciare, pensavo di fare tipo l'ingresso, sai,
0: quello speciale.
1: La gente si gira e dice: "Ehi, ci sono anch'io."
0: Qui con me un ragazzo fantastico, un cuore d'oro, bello come il sole, sorridente, splendente. Staff Scuola Zoo, com'è che dici? Piglia la ride. Dal motto piglia la ride, qui con noi Toli!
1: Eccolo qua! Ciao Lib! Ciao, ti voglio bene!
0: No Lib, noi ti amiamo follemente. Tu ricordalo sempre che comunque il mio amore per te è inesistente.
1: Cominciamo a

0: grande questa puntata.
1: La cosa divertente è che Libero non è qua, quindi non può rispondermi. Si quindi sta, oggi posso insultarlo a gratis.
0: Mi piace che lui prenda frecciate anche mentre non c'è. In realtà io dei due sono quello che ti amo, mi manchi. Ma mi mancava anche stare qui con te, quindi io effettivamente non posso negare che sono felicissimo di essere tornato.
1: Assolutamente sì, in questo lunedì pomeriggio io con sole 3 ore di sonno, vederti qua mi ha caricata.
0: E poi perché dormi così poco? Ma cosa ti succede?
1: È una storia lunga, stavo giocando a Mario Kart stanotte, la giusto.
0: E quando Mario Kart chiama, Iris giustamente risponde.
1: Andiamo in Next con Swag Music di Arti5. Next.
2: RDS Next.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Swag Music di Artifive. Ce la siamo ballata, cantata, ma nel mentre ci siamo anche raccontati perché io e Toli
1: non ci vediamo da veramente troppo tempo, quindi abbiamo approfittato, lo ammetto, per farci due chiacchiere, per aggiornarci sugli ultimi gossip scottanti.
0: A proposito di aggiornamenti, questo non è un gossip, ma è la notizia del giorno. Cambiamo paese, ci spostiamo in Francia.
1: Vive la France!
0: Vive la France! Io non sono mai stata brava in francese.
1: Io so dire un sacco di cose in francese.
0: Salut!
1: Baguette. Champagne.
0: Oui.
1: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
0: È la canzone.
1: Esattamente.
0: Ok, era troppo familiare per essere qualcosa.
1: Louis Vuitton.
0: Ah, sì, sì.
1: Tutte cose che
0: bon
1: nuit e bonsoiré. Sarebbe
0: non bon, è bonsoir.
1: Bonsoiré e buona serata. Tipo quando gliela auguri, eccetera, okay. Andare. Bonsoiré, saluto massa, cioè.
0: E poi una cosa divertentissima è che si dice che il francese sia similissimo, ed effettivamente è così, al dialetto pugliese.
1: Vero, vero. Di quello molto di giù, però.
0: Sì.
1: Perché, persona, beh,
0: tipo quello di Barivecchia, strettissimo.
1: Molto, esatto. Foggia sembra arabo, quindi è neanche.
0: Foggia è arabo.
1: Anche perché basta che togli le vocali e quindi diventa parte un codice fiscale. Però.
0: No, no, no. Il francese è effettivamente simile al dialetto barese, constatato e detto da una barese. Quindi, effettivamente,
1: quindi può dirlo.
0: L'incarnazione di una persona.

0: persona che...
1: Ho tanti amici baresi, quindi lo posso dire anch'io.
0: Esatto, ma scusa, ma cosa... Ho tanti amici, vabbè, ma ti metti il braccio così, per favore, vai, per favore. Ci spostiamo in un sacco. Ci spostiamo in Francia, ripartiamo quindi dalla notizia del giorno, perché stanno succedendo un po' di cose particolari, soprattutto per quanto riguarda le nostre amatissime scuole, le nostre proteste e le nostre istituzioni.
1: Esatto, perché noi continuiamo qui a raccontarvi la vita sui banchi, gli aneddoti, i professori, ma soprattutto ogni tanto ci piace arrabbiarci contro le istituzioni.
0: Sì, è diventata una passione ormai che portiamo avanti da un anno e diciamo la nostra.
1: È giusto continuare.
0: Ci siamo per dire il nostro parere? Nessuno, ma noi ce ne freghiamo e lo facciamo lo
1: studenti,
0: stesso.
1: Noi siamo studenti che hanno delle opinioni un po' forti, come quelle che stanno avendo tutti quanti gli studenti in protesta, in rivolta appunto in Francia. Tra l'altro abbiamo anche dei post e delle notizie pubblicate sia dal Post, quindi comunque da una testata giornalistica di rispetto, ma anche dai nostri amici di Scuola Zoo che
0: ci tengono
1: poco,
0: aggiornati.
1: Esatto, appariranno anche sul nostro teleschermo. Cosa sta succedendo in Francia?
0: Allora, in Francia questa protesta prima di tutto ha raggiunto delle dimensioni enormi. Non è una piccola località, non è una piccola città. Siamo arrivati da Parigi a Lione fino a Marsiglia e Tolosa. Cosa sta succedendo? Che centinaia di licei e persino delle facoltà universitarie storiche, quindi anche persone con una fascia d'età maggiore, stanno iniziando a protestare per due motivi principali.
1: Esatto, innanzitutto parliamo di classi sovraffollate e prof introvabili. Mancano migliaia di insegnanti, soprattutto nelle banlieue e nelle scuole di periferia, con classi...
0: Nelle?
1: Banlieue.
0: Ok,
1: vedi,
0: grazie.
1: So dire delle cose in francese effettivamente, e non me l'ha assolutamente suggerito la regia mentre noi eravamo durante lo stacco musicale. Con classi pollaio da oltre 35 studenti dove far lezione, quindi è diventato impossibile effettivamente seguire, proprio perché si diceva sempre quando eravamo tipo al periodo delle medie o all'inizio del liceo: speriamo che ti capiti una classe con poca gente, così il professore ti segue. Non
0: sì.
1: so se ti ricordi questa cosa che c'era tra i genitori.
0: E io sono sempre capitata in classi con pochissime persone, quindi io ho sempre avuto questa cosa.
1: Noi cominciavamo che erano tanti e poi man mano diminuivamo. Però
0: okay.
1: effettivamente è vero che, umanamente parlando, proprio se io fossi un docente e avessi 35 persone davanti, 35, 36, 37, sarebbe a parte difficile stabilire un rapporto giusto con tutti, ma banalmente dare le giuste attenzioni a tutti
0: certo.
1: quanti gli studenti. Quindi capisco perché possa essere un disagio anche per gli studenti che, metti la volta buona, che vogliono andare effettivamente a lezione per imparare qualcosa, si sentono messi da parte, si sentono
0: ovvio.
1: Non considerati o banalmente non capiti.
0: Esattamente. A questo proposito, centinaia di licei, abbiamo detto facoltà universitarie, sono state bloccate con barricate fatte di cassonetti, biciclette e transenne, costringendo il governo a sospendere le lezioni di centinaia di studenti.
1: E...
0: A me ricorda un po' quello che accade ogni tanto in Italia, quando c'è... Ti ricordi che avevamo parlato...
1: Di Picchetto.
0: Del... Sì, e anche della... cogestione
1: certo.
0: e del io faccio una fatica bestia a dire sta parola e del dell'occupazione.
1: L'occupazione, il picchetto, la cogestione sono
0: esatto.
1: tutte insomma modi in cui gli studenti possono manifestare il proprio disappunto nei confronti di qualche tipo di avvenimento scolastico o in realtà la maggior parte dei casi qualche tipo di mancanza che l'istituzione scolastica ha nei confronti di chi dovrebbe venire a banalmente usufruire di un diritto, che siano gli stessi insegnanti o gli studenti. In questo caso sono gli studenti che si sono mobilitati in Francia, che approfittando del fatto che diciamo c'è questo grande motivo di disagio, ovvero le classi sovraffollate, stanno anche protestando per un'altra serie di motivi. Insomma, hanno fatto una protesta generale che effettivamente ha delle dimensioni notevoli, per manifestare un po' tutti quelli che sono i problemi, perché già che ci sei non dici qual è uno, ma li porti una volta
0: certo.
1: che hai l'attenzione del governo, li porti tutti quanti, tra cui anche
0: quello degli istituti e degli edifici fatiscenti e crolli. Cosa
1: okay.
0: significa? È un po' come in Italia in realtà, solo che in Italia abbiamo deciso di continuare a non protestare. In Francia stanno facendo
1: in
0: la
1: Italia
0: rivolta.
1: In Italia ci siamo iscritti al corso di parkour, abbiamo evitato
0: sì,
1: i
0: esatto,
1: calcinacci.
0: Esatto, cioè basta pensare che quando è stato due settimane fa o settimana scorsa hanno rubato un tetto di una scuola a Bergamo, cioè,
1: che di solito
0: e non c'è stata protesta.
1: Tetto è quella cosa che non dovrebbe muoversi, invece se io riesco
0: l'unica.
1: A rubarlo
0: sì. letteralmente viene meno l'unica cosa necessaria. In questo caso però si parla di aule senza riscaldamento, che è una tematica anche molto affrontata qui in Italia.
1: È una tematica appunto che conosciamo. Io fin mi ricordo bene la mia protesta con le coperte, quindi insomma.
0: Sì, oppure tutti in pigiama.
1: Tutti in pigiama, yes. E con le coperte al seguito proprio perché in classe faceva troppo freddo. Quindi se io mi devo coprire mi copro come mi copro a casa.
0: Certo,
1: e tu ne rendi conto.
0: Sono pienamente d'accordo, mi ricorda un po' la quarantena questa.

0: questa cosa che facevi le video lezioni in vestaglia con la coperta tutta incappucciata. Si parla anche di soffitti pericolanti, almeno in questo caso i soffitti ci sono, ma sì, esatto, però forse cadono. Sarebbe meglio che non ci fossero. Infiltrazioni d'acqua e laboratori chiusi da anni per mancanza di fondi.
1: E questo posso dire mi risuona a livello italiano.
0: A me risuona tutto quanto.
1: Esatto, non mi vedo così distante da questa
0: ma
1: faccenda.
0: Ma per nulla, ti
1: anche
0: devo
1: perché
0: dire.
1: Quante volte la professoressa voleva portarti in laboratorio, ma poi, anzi, quante volte all'open day ti è stato venduto
0: il
1: laboratorio di fisica, di chimica, di tutto quello che volevi tu, e poi ci
0: il
1: sei
0: laboratorio
1: stata
0: di scienze mai visto.
1: Sei
0: cosa
1: volte.
0: C'è nel laboratorio di scienze, raga? Io non
1: uno
0: so.
1: Uno scheletro che tuttora mi chiedo se fosse effettivamente uno studente che è rimasto là, oppure se fosse a livello dimostrativo.
0: L'ultimo studente che è stato in quel laboratorio.
1: Esatto, l'hanno chiuso con il laboratorio stesso.
0: Però posso dichiararmi colpevole e mi autodenuncio perché io facevo
1: eccoci
0: parte
1: qua
0: delle persone che all'open day ti vendevano il laboratorio come
1: ah,
0: la
1: certo,
0: cosa
1: ma
0: più
1: sì, ma
0: al mondo.
1: Eccoci, siamo entrambi
0: io
1: colpevoli.
0: All'open day con maglia bianca, gonnellina nera, calze, Converse, non me lo scorderò mai.
1: Ragazza di tutto
0: sì,
1: punto.
0: Sì, sì, la ragazza di tutto punto che diceva no perché questo è il laboratorio linguistico, è dotato di tantissimi computer, noi facciamo almeno una volta a settimana le lezioni in laboratorio con la prof madrelingua e cominciavo tutti i genitori a iscriversi al polo e poi quando venivano da me gli studenti dicevano scusa ma noi andiamo mai in laboratorio, fino all'anno scorso funzionava.
1: Chissà cosa è successo.
0: Chissà.
1: Iris Di Domenico detta Popi Popi. Eccola qua.
0: Non è colpa mia. Dovevo essere convincente, mi alzavano i voti.
1: Ma infatti sì, sembrava qui, borse di collaborazione, voti in più, tutto il rispetto della preside, qualsiasi cosa. Cosa stanno chiedendo gli studenti che stanno protestando attualmente a Parigi, a Tolosa e nelle altre grandi città della Francia? I finanziamenti, banalmente. Le organizzazioni studentesche chiedono un piano straordinario da almeno 10 miliardi di euro per la scuola pubblica e l'università, di modo che tutti questi problemi che loro stanno sottolineando a gran voce vengano effettivamente risolti.
0: L'istruzione è alla base, Toli. Cioè, un paese istruito è un paese più consapevole.
1: Assolutamente.
0: Motivo per cui avere delle strutture efficienti, dei professori validi e presenti in classe, delle classi non pollaio, con un giusto numero di studenti in modo tale che tutti possano apprendere, è fondamentale, ma per il futuro del paese.
1: Non ci sembra di chiedere molto, mi
0: no,
1: verrebbe da aggiungere.
0: Assolutamente. Cioè, mi sembra il minimo indispensabile.
1: E anzi,
0: cioè,
1: se questi 10 miliardi di euro non dovessero bastare, non so, adesso, non, 10 miliardi di euro mi sembrano tanti.
0: Sono tantissimi, cioè, 10
1: non riesco, miliardi di
0: euro.
1: Non riesco ad immaginarmeli proprio fisicamente. Però non dovessero bastare, ma mettiamone 11, ma mettiamone 12.
0: Sì,
1: nel
0: sì,
1: senso,
0: sì, assolutamente.
1: Facciamo qualcosa di modo che questa istruzione possa essere effettivamente portata avanti. La cosa che mi fa più piacere e che leggo qui è che i professori sono al fianco degli studenti.
0: Che non è una cosa scontata.
1: Anzi,
0: anche perché tante volte c'è un po' una lotta tra professori e studenti.
1: Spesso e volentieri viene visto un po' come se fosse una scusa per non andare a lezione.
0: Esatto.
1: No? Invece in questo caso, visto che i problemi sono effettivi, sono davanti agli occhi di tutti, in molte città gli insegnanti e i sindacati si sono uniti ai ragazzi, facendo addirittura da cordone umano per proteggerli durante i cortei e scioperando insieme a loro. Quindi è proprio un messaggio chiaro, secondo me, che mandano al governo del fatto che siamo tutti d'accordo che questi problemi ci siano e che esistono, quindi la vita non è peggiore solo per gli studenti, ma anche per quelli che dovrebbero insegnare agli studenti. Come dicevo prima, se io mi calo nei panni di un professore, ho 35, 36, 40 ragazzi a cui insegnare un qualche cosa, so da solo che è un disagio per me e per loro.
0: Ma immagino anche a livello di gestione degli orari per i professori deve essere un incubo.
1: Ma pensa a fare il ricevimento ai genitori di 35 persone. Sono 70 persone che credono di avere ragione prima di tutto.
0: Ma pensa anche dover fare supplenza, visto che è un problema anche di numerico, ecco, degli
1: sì,
0: insegnanti.
1: Sì, proprio di lavoratori.
0: No, manca personale, mancano tutti i principi base per avere una scuola sana, corretta, come la scuola dovrebbe essere di fatto. Ovviamente noi abbiamo delle domande per voi, vi ricordiamo che noi vi leggiamo su Twitch, YouTube, TikTok, app e sito di RDS Next.
1: Assolutamente.
0: E che potete mandarci messaggi vocali al
1: 333-88-88-188.
0: Pensavo che te lo fossi scordato dopo tutto sto tempo, invece
1: perché le vecchie abitudini non si dimenticano mai e quindi io lo so ancora.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. In Francia abbiamo detto quindi che scendono in piazza per la scuola che cade a pezzi, per il personale assente, per le classi pollaio. In Italia
1: perché mancano i soldi di base.
0: Sì, perché mancano tutte le cose. Anche,
1: ma mancano
0: basiche.
1: Le basi di una buona scuola.
0: Di una qualsiasi cosa in questo esatto. momento. Non so se sia definibile scuola.
1: Sì, di un sistema funzionante,
0: sì,
1: dai.
0: Tipo la base di un paese, ecco.

0: In Italia quanta voglia c'è secondo voi di scioperare per far sistemare banalmente termosifoni o aule rotte o tutti gli altri problemi che abbiamo citato prima? Io non so quanta voglia vedo, sinceramente.
1: Io trovo non... magari la voglia c'è anche, ma in piccoli collettivi studenteschi o comunque gente che si occupa del benessere a scuola, non so quanto riscontro c'è negli altri studenti, non so quanto viene presa in maniera seria.
0: Secondo me penso sia più una questione di rassegnazione. In Italia vedo molta rassegnazione, dici? Del tipo le persone sono proprio rassegnate all'idea, al fatto che non cambierà nulla. Di conseguenza non scendono nemmeno a protestare perché dicono vabbè,
1: tanto
0: non possiamo
1: non
0: far
1: succederà
0: nulla.
1: Niente.
0: Esatto.
1: Io mi auguro che adesso in Francia, vedendo la dimensione di questa protesta e quanto effettivamente sta riscontrando come si dice, appoggio anche negli altri corpi studenteschi, spero che cambi qualcosa e che questo cambiamento porti in realtà anche le altre nazioni, banalmente la nostra, a scioperare anche loro o comunque far sentire a gran voce le loro opinioni anche da noi. Io spero, non dico subito, ma che quando ci sarà riscontro in Francia ci sia riscontro anche da parte
0: anche
1: nostra.
0: Anche in Italia, assolutamente, che sia un'influenza positiva e che sia anche un incoraggiamento sia per gli studenti sia per i professori. Invece, secondo te, sempre parlando delle differenze Francia-Italia, abbiamo detto che comunque in Francia è stato preso sul serio anche grazie al fatto che hanno partecipato i professori a questa protesta. Secondo te, in Italia, quanto viene ancora vista come una scusa per saltare verifiche, lezioni, eccetera, eccetera?
1: Come ti dicevo prima, veramente tanto. Perché spesso e volentieri c'è questa mentalità del fronte unito, tra molte virgolette, tra i docenti, tra gli stessi insegnanti, del io stessa so che non va bene, ma di facciata dico ai miei studenti che in realtà è tutto normale, tutto così che dovrebbe andare. Invece no, se fossero i professori stessi per primi a dire ci sono dei problemi, aiuto gli studenti ad andare avanti e nella risoluzione, magari qualche cosa, diciamo, verrebbe presa più seriamente sia dal resto del corpo dei docenti sia dagli studenti, come stavamo dicendo, che magari direbbero, cioè è un modo per dire caspita, anche il professore dice che c'è qualcosa che non va, allora manifestiamo tutti insieme,
0: certo,
1: il nostro disappunto.
0: Certo.
1: Voi da casa cosa ne pensate? Come stavamo dicendo prima, stiamo leggendo tutto quello che ci scrivete e quindi vogliamo sapere anche la vostra di opinione.
0: Sì, siamo connessi su Twitch, TikTok.
1: Soprattutto Mattias che ci scrive ciao Iris e ciao Lib, ciao caro. Ti voglio veramente tanto bene anche a te.
0: Toli! Per favore non piangere.
1: Ma io capisco che ci assomigliamo, comunque la maglietta è la stessa,
0: sì,
1: portiamo
0: sì,
1: entrambi
0: sì,
1: gli occhiali, cioè.
0: Guarda, tu e Lib siete uguali.
1: Io la somiglianza la vedo.
0: Ora avete anche entrambi i capelli biondi.
1: Esatto, quindi assolutamente poi la stessa sfumatura. Abbiamo entrambi due occhi, un naso, due orecchie, una bocca. Capisco che la confusione si possa, cioè, manifestare.
0: Però ecco, a proposito di commenti da leggere, io leggo Antonia Paparella che scrive ciao Iris, nonché mia madre. La salutiamo tantissimo. Grazie mamma, scusami se non ti ho chiamata oggi, rimedierò dopo la radio. Noi
1: ciao,
0: andiamo in Next
1: Iris.
0: Ci ascoltiamo una promo e poi Material Lover di Sienna Spiro. Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Dani
4: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
3: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
2: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
5: Number one for hit music.
6: Number one. We are your number one.
5: RDS Next.

0: Ed eccoci tornati su Scuola Zolix.
1: Io sono Iris.
0: Io sono Toli. E stiamo parlando di proteste studentesche oggi.
1: Abbiamo un messaggio vocale.
2: Comunque dobbiamo aiutare tutti quelli che ci sono arrivati. Dobbiamo aiutare a Iris a fare il passino di sua mano. Perché cioè dai, non si può non saperlo fare. Iris.
1: Questa è Sara. Sono sicura che questa ragazza si chiama Sara. Secondo me è Sara.
0: Cosa ti ha... Io non ho capito cosa ti ha chiesto di imparare a fare.
1: Secondo me Sara è il passino du Jamal.
0: Il passino du Jamal?
1: Allora ragazzi, io un giorno, io ma sarà stato tre chiaramente. Giorni fa, ho messo questo video su TikTok dove dico: io non so fare il passino du Jamal. Ma passino du Jamal.
0: Ah, questo.
1: Passino du Jamal. Non so perché ho un problema di coordinazione, cioè c'è qualcosa che non va nel mio corpo quando io faccio questa cosa.
0: Ma tu non facevi la ballerina una volta?
1: Capito.
0: Così sembra, cioè, che stai andando a fare jogging.
1: Ok, hai capito? Io lo faccio così.

0: Passino di Jamal che proprio non mi entra in testa.
1: C'è io non capisco cos'è, cioè, talmente
0: cosa
1: tutto
0: c'è
1: sbagliato
0: che non va, capito? Sono d'accordo con te. Ed è da giorni che chiunque io incontri mi dice: ma davvero non sai fare il passino di Jamal?
1: Ma poi, sì, sai, hai presente quel trend che lo fanno tutti perché sì, è così semplice che tutti lo possono
0: io
1: fare?
0: Io non ci riesco.
1: Sei proprio strano.
0: A me dà le vibes di ti ti ti ri ti.
2: Quello era un trend vero, però.
0: Capito, cioè io il passino di Jamal non ce la faccio.
1: Bellissimo, c'è anche in due versioni.
0: Che bella la quarantena. È stata bellissima.
2: Disse mai detta così.
1: Disse mai nessuno.
2: Nel senso.
0: Sì, ma sai perché? Perché non c'avevi la FOMO. Erano tutti chiusi in casa. E quindi eravamo tutti sereni perché nessuno aveva di meglio da fare.
1: La mia unica FOMO era quando non avevo scaricato House Party e non potevo
2: vedere. Ho fatto
0: sfigato
2: di quelle robe. Cioè, tipo, c'era una challenge dove ti dovevi mettere in verticale al muro e levarti la maglia. Non so se l'avevo.
1: Ah, sì,
2: io
1: certo,
2: l'avevo fatta. L'avevo fatta.
1: Vabbè, io no,
2: quando ancora
1: io
2: potevo
1: no
2: permettermelo, però l'ho fatta.
1: Io conosco le mie competenze e so che ci sono degli ottimi motivi per cui non l'ho fatta.
0: No, io no.
1: Non hai idea? No, no. C'è un botto di gente che si metteva. Non lo farò. Sia chiaro.
2: Non l'hai fatto. Cioè, tu che sei adesso buttato nel fitness
1: in verticale, no, ok, contro il muro. E mentre eri in verticale, dovevi toglierti la maglietta che avevi addosso.
2: E rimetterti.
1: Dovevi farla
0: non
1: passare.
0: L'ho mai vista sta roba.
1: O ne mettevi un'altra, insomma, rimettevi quella.
2: Ti cambiavi. Cioè, normalmente ne tenevi una al mese nei tempi d'oro. Quindi
0: sì,
2: tenevi
0: che follia. Io non mi scorderò mai le lezioni di educazione fisica in video lezione. Che ognuno faceva gli esercizi tipo in videocamera. E c'era il papà che ti valutava e tutti li facevano in giardino nel salotto.
1: Terribile.
0: Il disagio, raga.
1: Il disagio. A proposito di disagio, guarda.
0: Dimmi di più.
1: Guarda come così
0: guarda
1: mi ricollego.
0: Come ti paparrampichi sullo spazio.
1: Stavamo parlando di disagi poco prima della pausa musicale, perché stiamo parlando del

0: E te, io ero uno studente del liceo, effettivamente ero a Roma.
1: E di riconoscenza parlò, di questa...
0: Se ne parlò anche nel mio liceo, assolutamente.
1: Follia, ragazzi, non ne sapevo nulla.
0: Yes, perché era un problema effettivamente di tutte le scuole in quell'anno il fatto che non ci fosse il riscaldamento.
1: Esatto, che è un problema che persiste in realtà tutt'oggi in tantissime
0: Potremmo
1: scuole.
0: Potremmo rifarla anche domani, questa
1: problematica. Non si sa, perché comunque l'unica cosa che dovrebbe funzionare in inverno, ovvero il riscaldamento, non ti chiedo l'acqua calda, non sono così esagerata, però almeno
0: che
1: il
0: comunque...
1: riscaldamento... Cioè, sarebbe il minimo, però capito, dico, non mi devo docciare a scuola, quindi posso,
0: esatto,
1: resistere 10 secondi con l'acqua
0: le
1: fredda.
0: Le mani al volo.
1: Ecco, le mani al volo
0: fare.
1: Posso farle. Però le aule a 5 gradi d'inverno mi sembra davvero eccessivo. Infatti a Roma nel 2017 cosa hanno fatto gli studenti? Si sono presentati tutti in classe con le tute da sci, maschere da montagna, dopo sci e delle coperte. Le coperte, vabbè, sono familiari.
0: Le coperte,
1: lo
0: sì,
1: sci
0: le
1: non l'avevo ancora.
0: Le conosciamo.
1: Non l'avevo ancora
0: la
1: sentito.
0: Cosa divertente è che portarono, ed è per questo che se ne... Tu pensa se nella mia scuola se ne poteva parlare perché era una cosa sensata. No, se ne parlava perché portarono dei pinguini gonfiabili,
1: bellissimo,
0: giganti.
1: Bellissimo.
0: E nella nostra scuola venne fatto tutto il terrorismo psicologico del vedete che non la prendono seriamente, era tutto un modo per scherzare sull'argomento. No, in realtà era una protesta seria,
1: certo.
0: Anche perché la scritta Liceo Dolomiti era un chiaro segnale del fatto che ci fosse un problema, banalmente.
1: Esatto. E arrivarono addirittura a sparare neve finta nei corridoi, trasformando l'atrio in una pista da sci con la scritta, come dicevi appunto, Liceo Dolomiti. Io la trovo una genialata.
0: Ma sì, assolutamente.
1: Io la cioè per me è estremamente geniale questa cosa. Dovremmo rifarla ora. Tipo
0: domani in un liceo.
1: Domani al liceo di Terlizzi.
0: Ah, tu mi vuoi portare
1: no,
0: fino a Terlizzi?
1: Funzionava abbastanza il riscaldamento.
0: Avevi i condizionatori?
1: Capito, io sì.
0: Lei parla, era quella che al liceo aveva il clima.
1: Sì, ma ragazzi, ma perché noi eravamo in un ex laboratorio?
2: Ma li pagavano con le iscrizioni che faceva fare in più lei, con le cose, per i laboratori, con le gonnelline.
1: La mia classe era l'unica che aveva il condizionatore d'estate.
2: Certo. Ne hai dovuti fare di giri di laboratori vari,
0: certo,
2: promessi e poi mai mantenuti.
1: Sì. C'ho ancora tutte le era foto questo. Di me all'open day, dopo ve le trovo. Facevano straridere.
0: Un altro sciopero del quale possiamo parlare è quello del 2012 a Torino, che venne definito lo sciopero del pigiama.
1: Bellissimo, ragazzi, bellissimo.
0: Contro gli orari ritenuti insostenibili e la pressione per le verifiche alla prima ora, tutti gli studenti di un istituto si coordinarono via chat per presentarsi a scuola in pigiama, vestaglia, ciabatte a forma di animale,
1: bellissimo,
0: e cuscino sotto il braccio.
1: Geni.
0: All'arrivo del prof, anziché fare lezione, si misero tutti a dormire sui banchi o a fare addirittura colazione nei corridoi.
1: Io penso che questa sia un'altra protesta geniale.
0: Posso dire, sono d'accordo. Non tanto contro l'orario, perché se la scuola inizia alle 8, inizia alle 8 per tutti, non
1: certo,
0: è un problema di una singola scuola. Ma effettivamente mettere la verifica alla prima ora, sei proprio cattivo tu nel profondo.
1: Sono d'accordo, sono
0: perché
1: d'accordo.
0: Tu lo sai che io arrivo e
1: sono un po' rincretinito,
0: sì,
1: mi devo ancora svegliare.
0: Sicuramente non ho la mentalità per affrontare un esame, una verifica, una prova comunque, dove metti sotto sforzo mentale di prima mattina. Poi io personalmente
1: persino all'università gli esami sono dalle 9 in poi, tipo.
0: Sì, mai alle 8, cioè, capito?
1: No, non
0: hai
1: ho mai
0: il
1: fatto
0: tempo
1: un
0: di...
1: esame alle 8. Mi sembra eccessivo.
0: No, no, 8 credo nemmeno io.
1: No, ma nemmeno le lezioni iniziano alle 8.
0: Vero, verissimo.
1: Alle
0: no,
1: 9?
0: Non è vero. No, no, no. Qualche
1: tu
0: lezione
1: hai fatto alle 8?
0: Qualche lezione alle 8 l'ho
1: io
0: affrontata.
1: Mai.
0: Però capito, almeno alle 8, anche se sono ancora in fase REM, però qualche informazione riesco a recepirla.
1: Certo.
0: Invece se devo addirittura applicarmi io, caspita.
1: E lì si richiede una certa attivazione del cervello che sinceramente non riesco ad avere a quell'ora del mattino.
0: E tra l'altro però io mi ricordo che avevo qualche docente al liceo che diceva però io ho solo le prime ore del mattino, che cosa posso farci? Vero, però non per forza bisogna avere solo le prime ore, no? A meno che tu non
1: certo.
0: sia religione. Mi ricordo che la mia professoressa di scienze aveva un'ora alla prima e un'ora un altro giorno alla settimana all'ultima.
1: Certo.
0: Si era presa di grazia che faceva le verifiche solo il venerdì, perché era il giorno in cui aveva l'ultima. Però almeno eravamo tutti quasi
1: anche
0: d'accordo.
1: Anche l'ultima ora comunque è tosta per le verifiche, sai.
0: Perché è quando te ne devi andare. Però posso dire, spesso e volentieri i ragazzi all'ultima ora c'è sempre quel problema per cui cominciano a fare la cartella prima, cominciano a raccogliere le robe.
1: Sì.
0: Ci sono un sacco di professori che si arrabbiano perché...
1: È vero,
0: la cartella
1: prima che sono sulla campanella.
0: Non mi state ascoltando.
1: No,
0: perché...
1: io non sento una campanella suonare da anni.
0: Sai com'è. È vecchia.
1: Oddio, Toli, tu sei più vecchio di me, stai zitto, per
0: verissimo,
1: favore.
0: Verissimo, però questo non diciamolo in giro. c'erano tutti quei ragazzi che facevano magari la, lo zaino, l'astuccio prima. Bellissimo. E spesso e volentieri i professori giustamente si arrabbiavano perché, ehi, ma non mi state

0: ascoltando state pensando ad altro. Con la verifica all'ultima ora, tu sei sicura che loro quell'ora la sfruttano tutta
1: al pieno? Sì, è vero.
0: Un'ora e due minuti, anche tre, perché devi scrivere tutto quello che vuoi scrivere. Quindi in realtà potrebbe essere una soluzione ambivalente.
1: Andiamo avanti con questa notizia che in realtà mi incuriosisce molto, inerente appunto a questo sciopero. Ci troviamo in provincia di Caserta nel 2008, avevo 2 anni.
0: Poteva
1: e viene chiamata
0: essere dovunque. No, scherzo.
1: Dai, Toli! Ci troviamo in provincia di Caserta 2008, il blitz del maiale in cortile.
0: Come, scusa?
1: Il blitz del maiale in cortile.
0: Del maiale in cortile.
1: Pensavo di aver letto male. Ho ricontrollato. Invece ho letto proprio bene.
0: Sono stupito.
1: No. Sì, si chiama proprio il blitz al maiale in cortile. Infatti, per protestare contro le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'istituto e la presenza di spazzatura mai raccolta nel cortile esterno, alcuni studenti riuscirono a portare un maiale in carne ed ossa all'interno della scuola, lasciandolo libero di girare nei corridoi con un cartello al collo che diceva: questo posto è più adatto a me che a voi. Io
0: posso dire?
1: Alzo la mano destra, alzo la mano sinistra e faccio un grande
2: no, per, no, Brugge, non è il rischio. No, perché
0: applausi fortissimi.
2: No, perché cioè c'era una droga che si alza adesso e poi non la conosci.
0: Niente,
2: tu,
0: non ti preoccupare, però posso dire io
1: queste cose da scuola Zoe.
2: No, non è scuola Zoe.
0: No, assolutamente, zero proprio.
2: E poi l'abbiamo importato.
0: Te lo spiego dopo, non ti preoccupare. Ci facciamo una chiacchiera.
1: Questi
0: di...
1: sono tipo i contenuti vietati ai minori.
0: È più un inside joke.
2: Vietati agli antipatici. Okay.
0: Diciamo un inside joke. Però io vorrei dire, io mi metto nei panni del maiale, altra cosa incredibile da dire. Lui era a casa sua. Lui era in festa.
1: Sì,
0: ha tutta la spazzatura, le cose, cibo gratis. No, lui, capirai, non è stato neanche difficile portarcelo. L'abbiamo portato.
1: Ma stai scherzando?
0: L'hanno portato in paradiso.
1: Sì. Sarà stato felicissimo.
0: Infatti, quindi veramente complimenti agli studenti, perché sperando sempre non ci sia stata violenza su questo povero animale, ma dubito,
1: no,
0: visto i motivi della protesta. Veramente un'idea super creativa e che fa passare il messaggio, perché se voi ci lasciate in un porcile noi vi portiamo il porco.
1: Secondo me questi sono tutti futuri cioè questi studenti sono tutti futuri non so come dire,
0: creativi?
1: Sono tutte future persone che lavoreranno nel mondo del marketing.
0: Sì, nel marketing, dello spettacolo, del far passare un messaggio tramite le immagini.
1: Sì, sono d'accordo. È perfetta. Ma tutte quelle che abbiamo letto fino ad ora, quella del maiale è stata più eclatante, ovviamente.
0: Anche perché non te l'aspetti.
1: No,
0: cioè,
1: ovviamente.
0: Oltre a magari gli indumenti come le tute da sci, quello è proprio un essere
1: è vivente. È il limite dell'immaginabile.
0: Che non dovrebbe esserci.
1: Bellissimo.
0: E altra, altra protesta molto visivamente impattante è quella dei ragazzi di Genova del 2020, ovvero la protesta delle minigonne e dei Bermuda per i ragazzi. Mi ricordo addirittura di questa notizia che avvenne poco prima dello shutdown per la pandemia, perché appunto si presentarono a scuola, dopo che una vicepreside aveva vietato i pantaloni corti ai ragazzi e i crop top alle ragazze, dicendo la frase "a scuola si viene per studiare e non per attrarre l'attenzione", i ragazzi, i maschi, si presentarono in massa a scuola indossando gonna e calze a rete per solidarietà con le proprie compagne e per contrastare il dress code discriminatorio. Perché io tutt'oggi non ho capito. Se una ragazza si mette una minigonna, comunque una gonna corta sopra il ginocchio, perché io poi so che la regola era sopra il ginocchio, lo fa per distrarre i compagni. Ma quando mai?
1: No, guarda, io su queste cose non ho veramente parole. Nel senso che sono d'accordo che sulla base del contesto in cui ti trovi devi avere un determinato tipo di abbigliamento, ma arrivare a vietare i crop top quando è piena estate, tu non mi offri nemmeno una temperatura adeguata,
0: un condizionatore come
1: un
0: in classe di
1: condizionatore come nella mia classe, mi sembra eccessivo. Perché io sto dando una risposta a un problema che tu mi hai causato e io ti rispondo come vuoi, perché il problema me l'hai causato tu.
0: Anzi, io mi vesto un po' anche come protesta, perché
1: anche
0: fa caldo,
1: sì,
0: mi vesto un po' più scoperto.
1: Certo.
0: Ma soprattutto mi dà mega fastidio che tu mi dai come motivazione, cioè pensi di entrare nella mia testa e giustificare il mio atteggiamento con una voglia di attrarre l'attenzione. Ma ragazzi, ma in piena età prepuberale, ma non ho voglia di attrarre l'attenzione di nessuno.
1: No, ma è un pensiero estremamente purtroppo da adulti che non ci sta nell'ingenuità dei ragazzi di quell'età, secondo me. Cioè è un pensiero che tu hai perché forse è nella tua natura, perché non è, e sono sicura di questo, nella natura degli studenti.
0: Tra

0: tra l'altro mi viene in mente un aneddoto che mi raccontò mio padre. Quindi è un problema che in realtà persiste da un sacco di anni. Perché mio padre ha finito le scuole un bel po' di anni fa. Sì, sì, c'era più o meno Craxi al potere. E... poi mi confermerà se ho detto una fesseria o meno. Però
1: che c'era Craxi al potere?
0: No, quello è sicuro. Praticamente andava di moda quando lui andava al liceo andare con i pantaloni a vita bassa.
1: Ok.
0: Andare con i pantaloni abbassati.
1: Ok.
0: Quindi chiaramente nel momento in cui tu ponti il pantalone un po' più basso,
1: si vedono un po'...
0: scopri determinate parti del corpo umano, del corpo maschile, che nel caso dell'adolescente medio 16-17 anni è una parte che, come dire, stai sviluppando in quel momento gli ormoni, no? A livello anche di peli corporali, fisicità, insomma tutte quelle cose lì. C'era una docente che mise una nota, voleva mettere una nota, comunque voleva fare un richiamo a mio padre, perché portava appunto il pantalone a vita bassa, dicendogli appunto: non ha senso che tu ti presenti all'interrogazione o comunque in classe per distrarmi dal fatto che non hai studiato, perché appunto mi fai vedere cose maschili, tra molte virgolette.
1: Per distrarmi dal fatto che non hai studiato. Se tu ti ritieni già capace di poterti distrarre, cioè, no, è...
0: giustamente,
1: per me
0: mio padre rispose:
1: è inconcepibile.
0: Mio padre rispose: prima di tutto sono un minore, e poi è lei che guarda.
1: Bravo, giusto.
0: Ma perché effettivamente tu non puoi pensare che io mi vesto per attrarre l'attenzione di qualcun altro.
1: Ma poi
0: non...
1: di una docente.
0: Ma questo innuendo sempre erotico che deve esserci per forza nelle cose che fanno i giovani. Ma per quale motivo?
1: È una cosa schifosa, te lo giuro.
0: Assolutamente non sono per nulla d'accordo. L'ultima protesta della quale parliamo, e poi andiamo in next: la finta vendita dell'edificio su eBay di Bologna del 2016.
1: Infatti, per protestare contro i ritardi nei lavori di ristrutturazione di una succursale che cadeva a pezzi, gli studenti misero l'intero immobile della scuola in vendita su eBay al prezzo simbolico di un euro. Nel testo dell'inserzione descrissero ironicamente l'edificio come ottima vista, ventilazione naturale tramite buchi nel soffitto e piscina interna in palestra in caso di pioggia.
0: Perfetto!
1: Geni del marketing.
0: Un po' come quei video che vanno adesso virali su TikTok, quando ci sono le case fatiscenti e le vendi come se fossero un attico,
1: certo,
0: in pieno centro a Milano.
1: Certo, ma anche c'è proprio un hotel ad Amsterdam, se non erro, che si fa pubblicità come l'hotel più brutto al mondo. E tipo, cosa fa? Mette il poster con la foto di un letto e scrive: abbiamo addirittura un letto. Tutte queste cose qua, per me, secondo me, questi studenti di Bologna del 2016 in questo momento stanno lavorando nel mondo della pubblicità e del marketing.
0: Marketing, pieno marketing.
1: Per
0: anzi,
1: forza.
0: Proprio in questo caso è pieno marketing di come ironizzare su un problema e farlo diventare la propria forza.
1: Esatto, esattamente.
0: Noi, nel dubbio, da tutte queste scuole fatiscenti vogliamo tenercene lontano. Lontano di sfera e basta. RDS
1: Next.
0: 1, 2, 3,
1: go. Let's go.
2: Let's get back to the pitch. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Next. Lontano, spera e basta. Ci godiamo quest'ultimo quarto d'ora assieme di Scuola Jolix. Sono qui con Toli.
2: E io sono qua con Iris.
1: E mi sei mancato
2: finalmente.
1: Tantissimo. Ecco, noi abbiamo le nostre parentesi in cui ci diciamo cose carine e sdolcinate. Mua. Perché ci amiamo tantissimo.
2: No, non dire così che poi da casa ci credono e pensano che sia tutta
1: No, ragazzi, non siamo fidanzatelli, dai, no. Però Toli me lo sta cercando, il fidanzatello. Avevamo fatto il grande fidanzatello.
2: Abbiamo fatto addirittura una competizione per aiutarlo a trovare un fidanzato che poi è andata in malora completamente.
1: Vabbè, devo ancora uscirci con,
2: sì, esatto,
1: con il vincitore.
3: Ma io eviterei.
2: Peccato che ci sono stati un paio di ostacoli
1: ostacoli pratici proprio
2: della realizzazione.
3: No, ma io eviterei indipendentemente dagli ostacoli.
2: Dici, vedendo i candidati.
1: Non so.
2: Vabbè,
1: ragazzi,
2: magari ci si trova, magari, sai.
3: No,
1: non lo vedo convinto.
3: No.
2: E niente, in questo ultimo quarto d'ora che cosa facciamo? Io, Iris, manco da un sacco di tempo, quindi io non so come avete
1: nulla.
2: Non so come avete ristrutturato tutto questo programma. Li dite ancora i comuni più assurdi d'Italia?
1: No, Toli, posso dirti, non c'è
2: niente.
1: Questo gusto.
2: Si perdono
1: le vecchie abitudini. Però posso dire, ci sono delle tradizioni che vanno conservate con le persone che le hanno create. Motivo per cui io non me la sono più sentita di inventare comuni, nomi e robe assurde.
2: Cose città.
1: No, non l'ho più fatto, cioè ora leggiamo i nomi. Magari ti dico, ah sì, conosco una persona
2: un
1: con
2: Nicola,
1: questo nome,
2: okay.
1: Sì, ma finisce là, purtroppo.
2: Se vuoi facciamo così.
1: Assolutamente.
2: Dai,
1: no, io vorrei di nuovo i comuni, sinceramente.
2: Vai,
1: vai,
2: allora,
1: inizia tu, torniamo con le nostre
2: segnalazioni dalle scuole. E ci scrive Nicola da Nepi.
1: Oddio.
2: Che è nel...
1: Che so io?
2: Nel Lazio, dove fanno l'acqua. L'acqua di Nepi è buonissima e stupenda.
3: E quella che vendono nelle boccette, l'aria di Nepi, che era 2 euro l'uno.
2: Esattamente. Nicola da Nepi.
1: È casatissimo che la conosco, io lo so.
3: No,
1: cos'è.
3: Ma secondo te esiste davvero l'aria di Nepi?
2: Niente, ma lui ti continuerà a prendere in giro costantemente e tu continuerai a cascarci.
1: Non Alice, mi piace questo gioco.
2: Alice nel paese delle meraviglie, nel buco del coniglio. Così, nella tana.
1: Io non capiamo.
3: No, c'era un meme su un'altra area di un altro posto dell'Italia.
1: Basta, vai avanti.
2: Vabbè, torniamo a Nicola.
1: Tanto non lo capisco.
2: Nicola che ci dice che nel mio paese, Nepi, tra parentesi, l'altro giorno ha diluviato fortissimo ed è crollato un pezzo del soffitto della palestra. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma ci siamo spaventati un botto. Ecco qua.
1: Ma perché continuano a crollare i soffitti? Io questa cosa non la capisco.
2: Rivediamo, l'unica cosa che dovrebbe rimanere ferma e solida, la rubano, cade, è tutta buchi buchi.
1: Non la capirò mai. Cioè, se vogliamo guardarci il cielo, ci facciamo un soffitto trasparente.
2: Sì, però quello è il laboratorio di astronomia. Che
1: comunque
2: non
1: è ancora aperto, in ristrutturazione da 20 anni. Da quando la scuola ha fatto l'inaugurazione, il laboratorio
2: è ancora
1: chiuso.
2: Nicola, il mio consiglio proprio di cuore è: trasferisciti in Francia, dove i problemi sono gli stessi, ma almeno ti danno retta e protestano con te.
1: Sono pienamente d'accordo.
2: Sì,
1: andiamo avanti con Serena da Ruvo di Puglia.
2: Ah, una tua compaesana, quindi.
1: È mia cugina.
2: Ah, ecco, vedi.
1: Che ci scrive: a una mia compagna di classe, sicuramente sta parlando di Maria,
2: certo,
1: è letteralmente esplosa addosso la finestra mentre provava ad aprirla.
2: Ma com'è esplosa?
1: Questa cosa è pericolosa.
2: Infatti,
1: ma sta bene.
2: Lo scrive lei. No, io ho il dubbio perché lo scrive Serena, non lo scrive direttamente alla compagna di classe.
1: Maria, come sta?
2: Maria?
1: Maria,
2: pronto?
1: È viva in ospedale.
2: Ma poi come è successo? Cioè, nel senso, poi le finestre che esplodono, sai, di natura, a un certo punto nel loro ciclo vitale, boom, no, non succede questa cosa. Come, perché? Serena, se
1: potrebbe
2: sei
1: potrebbe anche essere, a volte si crea uno sbalzo troppo forte di temperatura tra l'interno e l'esterno, quando dentro fa troppo caldo e all'esterno fa troppo freddo.
2: Ma magari facesse troppo caldo.
1: Lo so, per
2: italiane.
1: Dire, la vedo davvero dura che nelle scuole italiane faccia così tanto caldo.
2: Quindi magari
1: caldo,
2: faceva troppo caldo fuori e faceva addirittura freddo dentro, chi lo sa. Nel dubbio ci scrive anche Giovanni da Poggi Bonzi, dove è bloccato
1: Poggi
2: Bonzi,
1: Michael
2: Jackson.
1: Detto.
2: Ma perché dove sono nato, quindi mi sento abbastanza...
1: Ah, okay.
2: Perché poi da quando si è bloccato Michael Jackson a Poggi Bonzi, questo meme è incredibile... Io sono condannato, perché tutte le volte che dico che sono nato a Poggi Bonzi la prendono per una presa in giro. perché già è un nome.
1: Già il nome fa strano. Vabbè, te ti chiami Toli. Fittizio,
2: capisci. Ma poi adesso dico, sono costretto a dire: sono nato a Poggi Bonsi. Sì, dove è bloccato Michael Jackson? È tutta una frase. Giovanni probabilmente avrà lo stesso problema.
1: Sei nato a Poggi Bonsi. Ok, va bene.
2: Giovanni dice che si sta frequentando da qualche settimana con una ragazza. Grande Giovanni, continua così. E adesso ho scoperto che è la figlia della mia nuova prof di italiano. Grande Giovanni, continua così. Non so che fare, mi triggera da morire sta cosa. E la strategia è una sola: vedere dove vanno i tuoi voti di qui in avanti.
1: Se i voti si alzano,
2: continua. Vuol dire che stai facendo
1: la cosa giusta.
2: Un grande lavoro da fidanzato, soprattutto. Sì, cioè, vuol dire che ovviamente va tutto alla grande. Sei romantico il giusto, sei passionale il giusto. Se invece stai facendo tutto bene, ma comunque vedi che i voti continuano a diminuire, vuol dire che la prof non è troppo d'accordo.
1: Non è troppo d'accordo con questa relazione.
2: Vuol dire
1: no?
2: Che la signora mamma, prima di prof, ha messo il veto.
1: Scusa, tu cosa faresti se la persona di cui ti innamori è il figlio, la figlia
2: del docente?
1: Sì, io non saprei cosa fare. Cioè, se io mi trovassi il figlio di un docente.
2: Allora, ci sto pensando, perché non mi sono mai calato in una situazione del genere. Allora, prima di tutto, lo sa o non lo sa? Perché la prima strategia è manteniamo il segreto. Manteniamo questa relazione segreta. Però poi dici, se lo scopre è peggio, dovremmo dirglielo direttamente. Secondo me dovrebbe dirglielo lei. Cioè la persona coinvolta è,
1: no,
2: perché è quella che c'è il problema.
1: Sai che forse io la concluderei questa cosa a prescindere, o non la inizierei.
2: Ma se c'è amore, dai, tra i banchi di scuola.
1: Ma dai, no, ma mi lasciano per molto meno. Quindi figurati se il problema diventa l'amore che c'è. Cioè, dai.
2: Sono rimasto freddo da questa affermazione. Andrei avanti con la prossima segnalazione. Giovanni, tu nel dubbio, non lo so, tasta un po', eh.
1: Vedi i voti come vanno. Cioè, andiamo avanti con Alex da Monteurano, che ci dice: il mio prof di inglese ha sempre avuto i capelli lunghissimi. Mm-hmm. La settimana scorsa però ha deciso di sorprendere tutti presentandosi a scuola con un mullet clamoroso. Dice mullet o mallet?
2: Dipende da come lo vuoi pronunciare.
1: Mullet.
2: In realtà lo dicono in entrambi i modi.
1: Oh, onestamente sleiava.
2: Io quando vado da parrucchiere dico: oh, quello de Olli. Cioè,
1: oh, quello de Olli.
2: Non è che mi spiego troppo. Quindi posso dire top per il professore.
1: Sì,
2: piaciuto.
1: Sì, secondo me si è un po' genzizzato.
2: È un po' ingiusto, ma poi sta andando un sacco di moda come taglio. D'altronde i più fichi lo portano, eccoci.
1: Ciccio, vorrei dire abbassa la cresta, ma sei troppo bello, quindi non parlo.
2: Anche Lib si è fatto il mullet dopo che l'ho fatto io.
1: Lib ha il mullet?
2: Eh sì.
1: Non l'ho notato, raga, perché ho notato i capelli biondi.
2: La cosa che impatta di più è il colore platinato.
1: Eh sì,
2: del...
1: mi uccide quel
2: però
1: capello.
2: Sì, effettivamente c'ha la righina di lato che
1: glielo
2: poi
1: dirò,
2: finisce
1: ma
2: lungo.
1: Il mullet cosa mi risponderà secondo voi?
2: Sai che non lo so, è così imprevedibile quel ragazzo. Non ne ho la minima idea.
1: Potrebbe dirmi qualsiasi
2: cosa. Chiediamoglielo così, in diretta. Lib, ma hai il mullet? O il mallet?
1: Facci sapere.
2: E nel frattempo leggiamo di Stefania.
1: Io ho finito i paesi.
2: Stefania da Mondovì ci dice:
1: dov'è Mondovì?
2: Il Piemonte, di qua, vicino. Oh, sono rimasta chiusa in bagno per più di mezz'ora per un problema alla serratura. Vi giuro che stavo per avere un attacco di panico. E ci credo, stella del cielo. Soprattutto se sei...
1: Io claustrofobica. La settimana scorsa
2: sei rimasta chiusa in bagno.
1: Sì, ho chiamato un mio amico che mi è venuto ad aiutare.
2: E ti hanno aperto da fuori,
1: sì,
2: non hanno dovuto sfondare niente.
1: No,
2: okay, meno male.
1: Fuori.
2: Però ecco,
1: è stato
2: ci credo.
1: C'ho ancora il messaggio, sono rimasta chiusa dentro.
2: Ciao. Sono cose che succedono, è successo anche nella mia scuola che qualcuno è rimasto chiuso dentro. Ma problema della serratura perché la porta è vecchia, perché si è inceppata, chi lo sa, sono cose random. Ecco Stefania, ti dico che non sei la sola.
1: No, tranquilla e serena, che settimana scorsa ci sono passata anch'io. Non è stato bello.
2: Beh no, immagino, anche perché magari lei ha saltato un'interrogazione, un qualcosa, quindi top per Stefania. Grande
1: da
2: giocata.
1: Da me i soccorsi sono arrivati subito, cioè il mio amico è arrivato subito.
2: No, mezz'ora è tanta,
1: po'...
2: anche perché
1: no,
2: su un'ora di lezione, ma poi la professoressa ma non si è preoccupata? Dov'è finita questa?
1: Guarda, non lo so, avrà pensato, si è inventata l'ennesima scusa.
2: Per non venire.
1: Ovvio.
2: Chiaro.
1: Andiamo avanti con Teresa.
2: Teresa.
1: Da...
2: Qual è chiusa, Teresa?
1: Infatti sai perché stavo...
2: Perché è di giù?
1: Da Napoli.
2: Ah, è da Napoli, Teresa. Ah.
1: Teresa, mi è picciato. Finalmente è iniziato quel periodo dell'anno in cui il pomeriggio posso mettermi a studiare con accanto una bella tisanina. E io ti capisco. Per me è proprio la pace dei sensi.
2: Bello, posso dire. Mi mancavano un po' le tisane. Non che io non ne usufruisca anche d'estate. Perché...
1: Della tisana?
2: Non mi puoi dire niente. A me piace il tè, la tisana, tutto quello che è infuso. Io d'inverno, estate, se mi viene voglia, prendo il bollitore e metto sull'acqua. Non mi interessa.
1: A me d'estate fa caldo. Cioè d'estate tipo io preferisco il latte freddo, mentre
2: certo.
1: D'inverno il lattino caldo.
2: Sono
1: e lo
2: d'accordo.
1: Preferisco alle tisane.
2: Ma il... quello è vero, anch'io preferisco molto più il latte al tè. Vengo preso per uno psicopatico. Dicono che tutti i sociopatici nel mondo dei film e del cinema bevano latte perché sono le persone peggiori dalle quali sarà larga.
1: Ma no,
2: addirittura.
1: Ma è solo buono.
2: Boh, arancia meccanica, ma stati senza gloria. Effettivamente
1: è vero,
2: il latte
1: così.
2: Associato
1: però quello
2: un po'.
1: Era tipo un po' latte più, cos'era?
2: Latte più era... Ehi, brava! Ha studiato la
1: ragazzi, mica ho dato 3 esami di cinema a caso.
2: Si vede, caspiterina preparatissima, però è vero. Il latte viene un po' associato al... Il latte freddo soprattutto viene un po' associato al fatto che non stai bene col cervello. Io fiero di questa cosa.
1: Anch'io,
2: volentieri.
1: A me non me ne fotte proprio.
2: Chiamami pazzo, non mi interessa. E ci scrive Cesare. Cesare potrà mai scriverci da un posto piccino piccino picciò? Si chiama Cesare.
1: No.
2: E infatti ci scrive da Nettuno. Cesare dice:
1: ma tu sta Nettuno?
2: Da quest'anno durante la ricreazione siamo obbligati a rimanere in classe. Ma come? Si lamentano che le nuove generazioni non socializzino più e poi limitano i momenti in cui possiamo conoscere altra gente. Ma Cesare, ma è da pazzi questa cosa.
1: Anch'io non potevo uscire alle superiori.
2: Ma che stai dicendo?
1: Sì. Il terzo anno sì, più o meno. Primo e secondo no.
2: Ma è follia pura.
1: Ma non so perché noi avevamo anche il giardino, il cortile, non siamo mai usciti.
2: Ma la mia migliore amica, della quale non farò il nome per privacy, ciao Bianca, andava sempre fuori sul corridoio per appostarsi e vedere quello che le piaceva di quarta liceo.
1: E no, ne dovevi approfittare quando andavi a prendere qualcosa dalle macchinette.
2: No, è una... ma è terribile, ma poi ti manca l'aria stare in classe tutto il giorno.
1: Stai sull'uscio della porta.
2: Ma che cosa ci faccio? Ma poi siamo in... metti che una classe pollaio e siamo in 35
1: amore,
2: e tutti sull'uscio della porta. Ma ti pare? Ma ti sembra?
1: Sono fatti tuoi,
2: Beh, pota,
1: sono fatti tuoi.
2: No, non va bene, a Nettuno non si dice pota, volevo farlo sapere.
1: Ma dov'è Nettuno?
2: Nettuno è in provincia di Roma, vicino, un po' più vicino al mare. Nettuno, Poseidone, quella roba lì, è vicino al mare.
1: Va bene, grazie. Mica sto finendo la serie su Percy Jackson.
2: Esatto.
1: Andiamo avanti con l'ultima segnalazione dalle scuole, ovvero quella di Carlotta da Pesaro, che ci dice: nonostante le circolari e le affermazioni del ministro dell'istruzione, da noi i prof continuano a caricare compiti sul registro elettronico alle 7 di sera. Non sappiamo più che fare perché davvero se ne fregano del nostro tempo libero e della nostra vita sociale. E voi fregatevene di loro compiti. Di
2: assolutamente,
1: fare i compiti.
2: Ma non è diventato illegale tipo di recentissimo questa cosa?
1: Sì, ma
2: è stata promossa
1: loro,
2: una legge.
1: Loro ormai
2: così.
1: Se bottono proprio.
2: Sai, adesso ti insegno un gesto. Quando la gente se ne frega delle cose, si fa così: bacio. Bacio. No, non è vero, ho sbagliato. Bacio sul dorso.
1: Ok.
2: Bacio sul palmo. E così.
1: Perché?
2: Perché è proprio il gesto del fregarsene. Quindi rifacciamo.
1: E cosa c'entra il bacio?
2: Perché da sera me ne frego. Ok?
1: Ah, tipo bacio.
2: Quindi,
1: a braccio e basta.
2: Se loro fanno dell'orario, noi dobbiamo fare
1: dei
2: di fare
1: compiti.
2: I compiti.
1: Sono d'accordo, pienamente d'accordo.
2: Insegnato questa cosa, io direi che andiamo in next, ci guardiamo una bella promo e poi ci salutiamo.
1: Natalina!
2: Next.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Samara
6: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
5: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
6: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
4: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
1: Per favore non piangere.
2: Oddio, ma abbiamo ospiti. Ciao.
1: Le più belle d'Italia sono appena arrivate su RDS Next.
2: Arrivate.
1: Ciao,
2: Angie ed Elena.
1: Io bene, voi come state? Benissimo,
2: alla grande,
1: adesso
2: immagino.
1: Non ci sentono. Ok, sì, ora,
2: sì,
1: ci
2: ora,
1: sento.
2: Ci sei, ora ci sei.
1: Ora ci, ora, ah, ci,
2: benvenuta, bentornata a casa.
1: Grazie, ma infatti, anzi, benvenuto. Cioè, benvenuto.
2: Bentornato.
1: Bentornato. Me l'hanno detto
5: sono, che in realtà sei qua.
2: Era tanto tempo che mancavo su questi teleschermi, ma non potevo lasciare Elisa sola, non ce la posso fare.
5: Sì, sì, sì, ogni tanto Tali deve. Sì, ma stai scherzando? Stavo per piangere quando l'ho visto. Cioè, Edo che ci guardava così e noi che ci abbracciavamo.
2: Confermo, anzi.
5: E facevamo.
2: Esatto, chiedo che ci guardi. Delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti.
3: No, ma apprezzo sempre.
5: La nostra regia è incredibile, la salutiamo e mandiamo tanti cuoricini. Che ci sopporta ogni giorno.
1: Ogni giorno.
5: Siete pronte?
1: Eh?
6: Certo, ma poi oggi parliamo di ragazze. Parliamo di ragazzi, parliamo
5: oh,
6: di
5: ma è la volta che io rimango
6: amicizie oggi.
2: No, no, ma loro parlano perché ne sanno qualcosa. Tu di relazioni puoi anche uscire. Tranquilla e serena.
1: Ma in realtà posso uscire insieme a te se vuoi.
5: Amore, ci diamo il braccetto, quello è la porta. Esatto.
2: Bene, quindi noi vi lasciamo ad Angie ed Elena e vi lasciamo con Animal delle Cazzai. Next.
4: Questa è la tua musica.
7: RDS

0: Girls Club, chat infinite, confessioni tra amiche, piccoli drammi e grandi discorsi che iniziano sempre con "non dirlo a nessuno". Qui si parla di tutto, senza filtri e senza giudizi. Benvenute nel posto dove tra ragazze ci si capisce al volo. Questo è Girls Club su RDS Next.
1: Siamo tornate!
2: Eccoci!
1: Non ci vedevamo, stavo dicendo.
2: Siamo tornate. Come è andato questo weekend?
1: Oh, che bello, no, io sono contentissima, io lo dico sempre. Anch'io. A tutti i miei amici, non vedo l'ora che arrivi
2: il lunedì perché è diventato
1: il mio giorno. Posso dire, hanno cambiato la mia percezione del lunedì mettendo il programma.
2: Sì, adesso.
1: Perché all'inizio non lo so, posso dire, lunedì sinceramente non piace a nessuno.
2: No.
1: Invece no, io sono sempre
2: adesso
1: contentissima.
2: Sì, anch'io sono molto serena.
1: Giuro,
2: carica.
1: Mi piace.
2: Cioè, inizio con la giusta energia invece.
1: È vero, invece di. Giuro.
2: Ecco.
1: Poi adesso che sta arrivando il brutto tempo e Milano inizia
2: ecco,
1: a essere
2: sì,
1: grigia.
2: Un po' meno,
1: Non aiuta, questo
2: non
1: invece
2: aiuta.
1: Ci porta a essere sempre un po' felici.
2: Certo.
1: Allora ragazzi, come è andato il vostro weekend? Scrivetecelo in chat. Ricordatevi che ci potete scrivere sempre e noi possiamo fare in modo di rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande al 333-888-8188. No ragazzi, questo veramente è
2: un
1: raggiungimento personale.
2: Sì, assolutamente.
1: Direi. Lo dobbiamo dire.
2: Ma a te com'è andato questo weekend?
1: Ma sai che molto bene. Sono stata a Bologna, ero con i miei amici, mi sono divertita un sacco. Sono uscita venerdì, sabato, sempre. Ho fatto.
2: Vabbè.
1: Sabato la mia giornata è stata la giornata più piena del mondo. Sono andata per aperitivo, di tutto. Ho fatto di tutto, ma mi sono divertita molto. Quello è l'importante. È giusto che non inizia la settimana con tante forze, però vabbè. Però vabbè, te invece com'è andata?
2: Il mio è stato molto tranquillo.
1: Sei uscita però, dai.
2: Sì, avevo un 18esimo, quindi ho festeggiato e basta.
1: Di un'amica o amico?
2: Di una persona che conosco.
1: Ok, va bene. Una conoscente.
2: Sì.
1: Ho capito. Scusami, tesoro, ti ho preso. E niente, no, comunque è andato molto bene il mio weekend. Ammetto che rispetto allo scorso, che ti ricordi che ti avevo raccontato che di giorno in giorno andava sempre peggio?
2: Sì. Ma tra l'altro ho visto che sei guarita.
1: Sono completamente guarita, mi sono bombata di antibiotico per 3 giorni, però dai.
2: Perfetto.
1: Ha funzionato.
2: Perfetto.
1: Non possiamo dir di no. E no, adesso sto meglio, è ritornata la voce. Ammetto che ancora un po' sono chiusa, ma vabbè. Cioè, voglio dire,
2: ricordo 2 settimane io.
1: No, te eri stata malissima. Infatti mi ricordo ancora quando sei ritornata la volta
2: bassi.
1: Dopo che no, folle.
2: No, alti la bassi volta... no, bassi e bassi, punto.
1: È l'unica cosa che
2: c'era. Basta, non lo so. Poi da un giorno all'altro mi è sparito.
1: È andata meglio. No, infatti io poi l'ho attaccato a mia mamma, a mio babbo, alla mia migliore amica.
2: Mi sono attaccato io.
1: Sono andata via da Forlì, che non stavo molto bene, per venire qua a Milano appunto a fare la puntata. E durante la giornata mi sono arrivate le chiamate: Elena, sto malissimo. Così ho detto, ok, forse potrebbe essere giusto un po' colpa mia. Però vabbè, non importa, cioè
2: adesso,
1: questo è un dettaglio, voglio dire, cioè
2: ci aspetta una lunga puntata,
1: una lunghissima puntata ragazzi, anche
2: è
1: perché
2: molto interessante.
1: Questa volta parleremo di relazioni, è proprio nuova nel nostro programma, infatti non vediamo l'ora entrambe.
2: E infatti adesso è il momento del next.
1: Andiamo in next.
3: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: It's the music of our generation.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci,
2: eccoci qua, tornate per vostra fortuna
1: dal nostro Girls Club.
2: Esatto,
1: siamo tornate, ma soprattutto, come dicevamo prima, oggi parliamo di una cosa super super super interessante.
2: Ma infatti oggi parliamo di conquistare,
1: parliamo di conquistare
2: o farsi conquistare. Tu preferisci essere corteggiata o fare il primo passo?
1: Essere corteggiata.
2: Sai che io non lo so.
1: Da me dipende. Infatti ci ho pensato, perché per me, vabbè, da ragazza di base è bello comunque se un ragazzo ti corteggia, eccetera. Però dall'altra parte puoi stupire col primo passo, cioè, per,
2: io
1: poi
2: ho
1: per
2: sempre
1: me
2: fatto il primo
1: il
2: passo.
1: Il primo passo è un po' tra le righe. Cioè, nei ragazzi non è che proprio per te il primo passo è andare lì, parlarci in modo proprio spudorato, okay. Cioè, mi piaci, vorrei uscire con te. Cioè, per me è un po' più quella cosa del... che gli fai capire che ci stai, cioè gli fai capire che ti piace passare del tempo con lui e in qualche modo tra le righe glielo fai capire.
2: No, io sono molto sincera.
1: Cioè, tu glielo dici? Sì. Sei andata da una persona a dire tu mi piaci, voglio stare con te? Veramente?
2: Poi capita rarissimamente. Quindi no, quelle non è mai tre capitato. Volte che è capitato, quasi sempre io ho fatto il passo. Tre
1: Madonna.
2: Volte su tre. No, tranne
1: no,
2: una.
1: A me mi hanno preceduto. Anche perché sono stati diretti, cioè, ok. Questo è. E io mo ci sono cascata. Vabbè,
2: però
1: così,
2: aspetta,
1: è così.
2: Perché io ho fatto il passo quando sapevo.
1: Vabbè, ma allora a quel punto per me è già un pochino più. Cioè, nel senso.
2: Anche perché posso dirti? Ad aspettare.
1: No, hai ragione. Hai ragione, quello sono d'accordissimo. Aspettare è una delle cose più noiose, anche perché poi perdi tutto quello che. Cioè, perdi la passione del momento. Cioè,
2: ma poi io vado con molta sicurezza. Senza,
1: ma ci sta. No, ma poi voglio dire, se comunque con quel ragazzo ci avevi già parlato, avevi un attimo chiarito il fatto che vi piaceva.
2: Ma esatto.
1: Passare del tempo insieme, dirgli che eri interessata, secondo me non era grave.
2: Ma
1: infatti adesso
2: oggi,
1: infatti, di cosa parliamo? Vai.
2: Abbiamo raccolto 8 modi per farsi conquistare dal proprio
1: ragazzo, ma in generale dalla propria frequentazione,
2: esatto.
1: Non per forza bisogna
2: partito
1: essere
2: col
1: già.
2: Primo?
1: Sì, parto.
2: Ok.
1: Allora, no, poi soprattutto oggi voglio fare un gioco. Noi vogliamo vedere
2: se siamo d'accordo
1: o comunque se con noi funzionerebbe una cosa del genere, premiamo il buzzer.
2: Vai.
1: Se no, no. Allora, non essere sempre disponibile. Più quello io non lo toccherò mai.
2: Non lo vedo neanche.
1: Questa cosa mai, ma
2: non, non lo
1: mai.
2: Trovo più.
1: No,
2: non
1: assolutamente
2: so dove
1: no. Sostanzialmente non rispondere sempre, sempre un po' assenti, non annullare i tuoi
2: quelli
1: programmi.
2: Che si fanno desiderare.
1: Quelli che si fanno desiderare,
2: no.
1: Che fanno, boh, per me
2: no.
1: È un no, proprio grande come una casa.
2: No,
1: anche perché
2: no.
1: Io detesto le persone così nonchalant.
2: Allora, io capisco questo ragionamento fino ai 16 anni.
1: Ma sì, ma anche fino ai 14. Cioè, ma scusami, sì. Secondo te, se io, allora, se mi vuoi far capire in qualche modo che
2: ti piaccio, non lo fai sicuramente.
1: Non lo
2: sparendo.
1: Fai in questo modo,
2: no,
1: ma soprattutto non, dentro di me non nasce neanche quella cosa del ah, però lui è assente, quindi adesso inizio a cercarlo. Ma di cosa stiamo parlando?
2: Zero,
1: cioè, se io
2: voglia.
1: Penso di non piacerti, va,
2: sì, esatto.
1: Ciao.
2: No, via.
1: No,
2: quindi
1: per assolutamente
2: è un grande
1: no. Non fate così, ragazzi, no. In nessuno dei casi. Assolutamente.
2: Mi fa ridere
1: no.
2: Che quando parliamo siamo così arrabbiate.
1: È vero. Siamo
2: vabbè.
1: No, ma in generale quando diamo le nostre opinioni siamo particolarmente
2: vabbè.
1: Siamo un po' testarde entrambe, secondo me.
2: Sì.
1: Cioè abbiamo le nostre idee, andiamo belle dritte.
2: Io
1: infatti siamo fortunate che vanno, cioè che siamo sempre d'accordo. Perché fosse il contrario.
2: Ma infatti abbiamo la numero due, ovvero lasciare un po' di mistero, cioè non rispondere, no, non raccontare tutto di te al primo punto. Oh, io sono d'accordo.
1: Anch'io.
2: Non raccontare tutto di te al primo appuntamento.
1: No, quello assolutamente no.
2: E lasciare che la persona che frequenti li scopra un po' alla volta.
1: Ma per me anche più avanti. Cioè
2: per me sì.
1: Avere quelle cose, non lo so, quella roba nuova, quella passione nuova che se mai tieni, cioè anche una persona se mai che frequenti da un po' ci sta, è giusto. Per me
2: sì, sì.
1: Per me tiene anche acceso,
2: esatto,
1: il fuoco nella relazione.
2: C'è
1: cioè
2: quella curiosità,
1: sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Poi è anche bello quando ti siedi al tavolo e rimani lì a parlare per ore.
1: Per ore, è vero. Però
2: per
1: non
2: ore.
1: È detto che parlare per ore significhi dire tutto. Cioè
2: tutto,
1: tutto
2: no,
1: subito.
2: Io penso che tu una persona non la scoprirai
1: completamente,
2: non la scoprirai mai completamente in tutta la vita. Sono completamente insieme da
1: sono completamente d'accordo, anche perché, cioè, per quanto mi riguarda, forse io in primis non sono una che si racconta tutta su, cioè io parlo tanto, ma non per forza
2: non
1: significhi
2: troppo di te.
1: Non parlo di me generalmente, quindi ci sta che nel tempo si sia, cioè ci sia la cosa del voglio scoprire una cosa nuova e vai avanti e ne scopri una e vai avanti e ne scopri l'altra.
2: Io la penso
1: bello.
2: Nello stesso modo.
1: C'è un po', io ho un po' di deficit a fare questa cosa troppo.
2: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, giocare con gli sguardi.
2: Andiamo così.
1: Basta. A volte uno sguardo prolungato e un sorriso possono comunicare molto più di mille parole.
2: Io amo i giochi di sguardi.
1: Anch'io li adoro. Per me sono una dei, cioè sono una dei gesti d'amore, ma anche proprio di passione.
2: Oppure
1: più.
2: No. Ma anche non per forza per conquistare. Tipo, tu sei fidanzata da tanto, no?
1: Sì.
2: E si sa. Quando vai a ballare col tuo ragazzo,
1: no, è bellissimo.
2: Che magari lui è con dall'altra parte, tu sei dall'altra parte.
1: No, no, no, è bellissimo.
2: Cioè, non ti sembra tipo di vederlo come se fosse la prima volta che lo vedi?
1: Ma più che la prima volta, in realtà sento quella connessione che
2: sì,
1: non ho con nessun altro.
2: Bello,
1: è
2: giuro.
1: Stupendo, io lo adoro.
2: Stupendo,
1: lo adoro.
2: Io sono super d'accordo.
1: Ma per me in generale è proprio
2: un ottimo modo per conquistare.
1: Cioè, infatti, almeno quelli che ho avuto io mi hanno tutti conquistato così. Cioè,
2: sì.
1: Con quello sguardo del...
2: A me sai cosa? Il sorriso.
1: Madonna. No, no,
2: per
1: no.
2: me il sorriso.
1: Con le fossettine.
2: Ah,
1: bellissimo.
2: 25.
1: Bellissimo.
2: Io sono super fan delle fossette sugli uomini.
1: Anche a me piacciono
2: troppo.
1: Tantissimo.
2: Troppo.
1: Sono molto molto belle.
2: Sono innamorata delle fossette io.
1: Ci sto.
2: Comprensibile. Ma anche sulle donne, cioè, per me
1: a me piacciono molto, è vero. Sono quelle cose che secondo me danno quel tocco in più.
2: Assolutamente sì. Adesso andiamo alla 4.
1: Allora,
2: 4. Che leggerò io. Farsi desiderare senza esagerare. Mostrare interesse senza essere sempre tu a cercarlo. Anche l'altra persona deve fare la sua parte.
1: Piano piano, giusto, sfiorato.
2: Sfiorato.
1: Sfiorato.
2: Non sfondato.
1: Perché
2: stavolta.
1: No, no, questa volta non come prima col gioco di sguardi. Però, cioè, dal mio punto di vista, da una parte ci sta non essere esagerati del tipo che mi assilli. Quello no, perché
2: no,
1: lì
2: sì,
1: automaticamente
2: ovvio.
1: Per me
2: sì,
1: un po' scende
2: troppo.
1: La cosa.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Dall'altra parte sentirti troppo lontano è un po' come la prima, non essere mai disponibile.
2: Allora,
1: non...
2: io sono di un'idea.
1: No.
2: Tu devi dare quello che ti senti di dare. Se l'altra persona dà meno, non è la tua persona.
1: Ci sta, ci sta.
2: Cioè, io con una mentalità del tipo da innamorata sono come The Notebook.
1: Sì.
2: Non posso stare con un ragazzo che
1: non è
2: troppo distante,
1: no,
2: gelido.
1: Sta.
2: Quindi se io ti cerco tanto,
1: no, no, no, ci sta.
2: E tu non
1: sta.
2: Mi cerchi mai, non è che devo smettere.

0: io di cercarti.
1: No, è vero, cioè, assolutamente.
0: Deve essere reciproco.
1: Ma soprattutto perché per quanto mi riguarda, dopo rischi di eccedere dalla parte del, cioè, tu dai tanto e dall'altra persona non torna niente. Esatto. Uno, ci rimani male.
0: Sì.
1: Due. iPhone due.
2: Oddio, sta degenerando. Siamo solamente
1: no, oggi.
0: Vabbè, oggi va così, ragazzi. Ci dovete tenere così comunque.
1: No, io sono dell'idea che oltre a rimanerci male, poi capisci anche che l'altra persona, cioè quella che è davanti, non è la, non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Proprio.
0: Lo penso anch'io. Sì,
1: è un po' così, un po' così. Ma andiamo avanti perché mi piace questo gioco. Non cambiare per piacergli. Non ha funzionato.
0: Oddio, vabbè. Aspetta, dipende.
1: In che senso? Beh, dici in positivo.
0: Sì, in positivo. Se sono cambiamenti in positivo.
1: Dici?
0: Sì.
1: Boh, non sempre. Per me ci sono quelle persone, semmai, che ti chiedono di cambiare in negativo. Cioè, non cambiare in negativo, tipo diventare una brutta persona. Però tipo che tentano. No, però che tipo ti dicono: sei troppo espansiva, smetti di esserlo. Cioè, cos'è? Mi devo chiudere in me stessa. Cioè, per me quello è un cambiamento richiesto dall'altra persona, che non è corretto.
0: Allora, secondo me, a me è capitato di, cioè, a me di stare con un ragazzo molto amichevole con le ragazze.
1: Ah, ok, no, allora non ho.
0: Quindi io chiederei un minimo di cambiamento in quello, ma giusto per un minimo di rispetto nei miei riguardi.
1: Però per me lì c'è una differenza tra il portare rispetto alla persona con cui stai e, cioè, ad esempio, io sono una persona super socievole, super espansiva, non espansiva, però, tipo che abbraccio tutti. Però comunque con i miei amici io non è che ho un problema a salutarli dando un bacio sulla guancia.
0: Vabbè,
1: anzi,
0: certo.
1: Però può essere che il moroso te lo chieda. Cioè, a me dà fastidio, non va bene, ma mi è anche capitato. Però io non ho cambiato assolutamente il mio modo di essere in quel senso. Ma perché, ripeto, secondo me non è un tema del non stai portando rispetto all'altra persona.
0: No, invece
1: poi
0: io
1: dipende,
0: ti dico,
1: con chi, cioè dipende in quale contesto succede questa cosa. Però capito.
0: No, allora
1: dico?
0: Io ti dico che se un ragazzo mi dovesse chiedere se è troppo amichevole, perché magari è vero e sono troppo amichevole. Io non sono troppo amichevole, io sono molto estroversa. Ma non vengo là ad abbracciarti, stritolarti. Se sei un uomo, mentre io sono fidanzata davanti a tutti.
1: No, vabbè, ci sta.
0: Per me,
1: cioè,
0: nel senso, non è una cosa da fare.
1: L'unica persona
0: un
1: proprio è se hai un migliore amico. Ma
0: esatto,
1: cioè, ovvio che non succede, esatto. Cioè, ma perché per me non dovrebbe succedere in ogni caso. Cioè, nel senso,
0: capito,
1: un po' strano.
0: Però in quel momento io ti chiederei un minimo di cambiamento. Ma non perché voglio cambiare il tuo modo di essere, ma perché sei fidanzato.
1: Ok, adesso non lo so, per me è un po'. È da capire.
0: È un discorso.
1: È da capire. È un discorso molto ampio, perché dipende dalle situazioni, dipende dalla persona con cui effettivamente, se mai sei troppo espansiva, non troppo espansiva, eccetera.
0: Esatto.
1: Però in generale, no, aspetta, perché stavo leggendo sotto, c'era scritto: non fingere di amare il calcio, i videogiochi o la sua musica preferita soltanto per attirare. Ah, ma qui proprio in generale. Cioè, non solo le attitudini con le altre persone. Cioè, cambiare, tipo che ti fingi un'altra persona intanto che...
0: No, no, terribile.
1: Ma no, no, ma zero,
0: ecco, questa è una cosa terribile.
1: Ma
0: quando una persona ti si presenta
1: in un modo
0: uomo ideale,
1: dopo un po',
0: dopo tre mesi.
1: No. L'odio.
0: Andiamo alla 6, guarda.
1: Odio.
0: Usare l'ironia. Prendersi un po' in giro, scherzare e creare complicità può essere molto più efficace di qualsiasi tecnica di seduzione.
1: Madonna. 10.000, se lo stai spaccando.
0: Un po' più. No, io l'ho detto anche in qualche puntata fa. Amo i ragazzi burloni che ti fanno ridere dalla mattina alla sera.
1: No, è vero. Ma poi per me qui parla proprio anche di quella complicità che solamente voi due capite certe cose.
0: Troppo bello. Folle. Pure quando avete la stessa ironia.
1: E aggiungiamo a questo il gioco di sguardi. Chef
0: no,
1: kiss.
0: Sì,
1: no, ragazzi, veramente, io mi sciolgo, cado per terra.
0: Però penso che l'ironia sia anche più importante.
1: No, sai cosa? Una delle cose principali, proprio un pensiero che io ho sempre, perché io scherzo molto.
0: Okay.
1: Cioè, io in generale sono molto ironica su tanti
0: anch'io
1: concetti. Anzi, molto spesso, più mi sento in confidenza, più non ho problemi a fare la battuta, prendendoti un po' in giro, ma non in giro, nel senso che ti do contro,
0: sì,
1: chiaramente. E molto spesso lo trovo come un, non un hic, però un po' mi perde se l'altro mi dice: ma perché mi hai detto questa cosa? Ma mi hai insultato? No.
0: Tipo, non capisci la mia ironia.
1: Non capisci assolutamente la mia ironia,
0: no.
1: Se questa è la
0: quello
1: situazione.
0: È un pesso.
1: E quello è super pesso, infatti, appunto, è uno degli hic principali.
0: Andiamo avanti.
1: Fargli capire che ti interessa, fare complimenti sinceri, ricordarsi
2: ricordarsi piccoli dettagli
1: e dimostrare attenzione. Non bisogna necessariamente fare
0: in pratica
1: le,
0: il
1: difficili.
0: Contrario del numero uno.
1: Letteralmente
0: il contrario del numero uno.
1: E qui la quindi stiamo giusta. Parlando di tutte le, quelle persone che non sono nonchalant e quindi che rientrano nella cerchia di persone che mi piacciono.
0: Io adoro. Oppure sai quando è bellissimo?
1: No.
0: Quando magari tipo è fuori, vede qualcosa che gli ricorda te, ti manda la foto.
1: Ho visto
0: bello.
1: Questo, mi sei venuto in mente. No, ma poi banalmente anche quelle piccolissime cose. Che ne so, arrivi da lui, non ti aspettavi, che ne so, che ti venisse a prendere o una roba del genere, che ne so, ti sposti, cose così, e te lo trovi lì davanti.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Che bello.
0: Piccoli gesti.
1: Bellissimo. I piccoli gesti sono sempre quelli più grandi, sì, secondo me, o almeno per quanto mi riguarda nelle mie relazioni.
0: Sai cosa? Sono quelli che ti fanno sentire più apprezzata.
1: È vero, perché voglio dire, il regalo il giorno del compleanno, il regalo a Natale, non dico che sia
0: mezzo
1: un po'
0: dovuto,
1: un cliché, ma è mezzo dovuto.
0: Ormai la società ce l'ha imposto.
1: È così. Poi ripeto, il regalo è sempre ben accetto, è tutto bello, chiaramente, anche quando effettivamente è dovuto, diciamo così. Però quando le cose vengono fatte proprio dal cuore,
0: sì.
1: No, sono bellissime. È la cosa più bella del mondo. Ragazzi, qui noi ci potremmo dilungare ore. Cioè, a noi ci piace essere così. Si nota.
0: E infatti, adesso
1: andiamo next.
0: Perché tra poco parliamo di cosa?
1: Perché tra pochissimo. Io non ho letto, amore.
0: Parliamo di amiche, torti.
1: Ah, ok.
0: Infatti, scriveteci il torto più grande che voi abbiate mai
1: assorbito. Ma no, non si
0: no,
1: dice
0: vabbè.
1: Assorbito però
0: perché,
1: secondo me, amore.
0: Perché hai detto assorbito insieme a me?
1: Non lo
0: come
1: so.
0: Come facevi a saperlo?
1: È perché mi
0: dava
1: l'idea di dire assorbito. Vabbè,
0: andiamo
1: comunque.
0: Andiamo in next.
1: Con
0: amore, Ne vale la pena di Simba.
1: Bra.
3: RDS Next. Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
4: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
5: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Bring it back.
6: Give me some more.
5: RDS Next.
7: Tu mi hai preso a bo-

vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: potete scriverci al,
1: al 333 888 188.
0: Cioè,
1: brava!
0: Ragazzi, ormai veramente, cioè, a livelli di...
1: Brava, bravissima.
0: Così, in un secondo.
1: Quindi, se avete qualcosa da raccontarci, qualche gossip, qualcosa che vi è successo,
0: noi siamo qui ad ascoltare e siamo qui pronte
1: a commentare.
0: A commentare, chiaramente.
1: Ovviamente.
0: Chiaramente. Allora, ma iniziamo adesso con il primo. Cioè, io ne ho tantissimi di, almeno personalmente. Okay. Ma adesso ne commentiamo qualcuno che ci sono sorti un po' così.
1: Tra l'altro, spieghiamo, magari qualcuno non sa cos'è.
0: Ah no, appunto, come dicevo, è sostanzialmente un dettaglio minuscolo, anche se mai un po' fuori, diciamo, dai classici dettagli un po' scomodi di una persona, che ti infastidiscono, ti danno fastidio e automaticamente ti fanno perdere interesse.
1: Esatto.
0: Allora, quando scopri che con tutte usa le stesse frasi, pensavi che quel soprannome fosse speciale, oddio,
1: no,
0: ho fatto
1: no,
0: la stessa faccia,
1: oh mio Dio.
0: Che quel soprannome fosse speciale, poi scopri che chiamava così anche la sua ex e che la frase con cui ti ha conquistata l'ha già usata con un'altra ragazza.
1: Allora, posso dire, mi dà fastidio, ma è normale.
0: Non è normale?
1: Nel senso che...
0: cioè, lo fanno tutti,
1: vabbè,
0: ma non è giusto che
1: però
0: sia fatto.
1: Tipo... magari il nomignolo con cui vengo chiamata è amore, se ha avuto un ex.
0: Ah, vabbè, no, ok, capito? No, io dico un nomignolo un po' più particolare,
1: personale.
0: Un po' più personale.
1: No. No, no, così non va bene.
0: Cioè, io ne ho cioè, ho qualche nomignolo che mi è stato affibbiato in mente. Se sapessi che quella persona lo usa con altre, mi infastidisce. Capito?
1: No, a me no. A me infastidire, infastidire di più se, se lui ha avuto un ex e mi chiama nello stesso modo dell'ex. Altrimenti, okay, se,
0: cioè,
1: mi chiamava,
0: scusami, se
1: me
0: chiama...
1: in questo modo e poi chiama quella dopo di me in quel
0: vabbè,
1: modo,
0: okay,
1: ah,
0: tu guardi il post, tu guardi la cosa
1: no, però io guardo il prima.
0: No, te guardi, prima dici, me... non mi infastidisce se lo fa con quella dopo, ma in teoria secondo me lo devi considerare come se lo faceva già con un'altra. Però no, scusami, ti chiama in un certo modo a te e non ti darebbe fastidio se con quella dopo?
1: No, perché se mi ci lascio non mi interessa nulla.
0: Ok, no, mi sono così, no, ma
1: a te interessa.
0: No, no, no, ma no, più che altro perché penso quel nome mi è stato, cioè, me l'hai dato per un certo
1: due
0: motivo. Sì, no, direi sei un patetico che non riesci neanche a inventarti un nuovo un nuovo soprannome per un'altra persona. No,
1: però,
0: assolutamente no.
1: Diciamo che non mi darebbe così tanto fastidio.
0: No, non è la cosa peggiore che una persona può fare, però dai, non ci sta.
1: Sempre se il nomignolo lo dà quella dopo, perché se lo dava quella prima e poi lo dà a me, mi dispiace.
0: Eh no, non
1: blocco.
0: Funziona così. Eh no, eh no, infatti non ci sta.
2: Ma tu come fai a saperlo?
1: Io scopro tutto. Io ho grandi doti. Io ho grandissimi
2: doti.
1: No,
2: veramente, no, come fai? No, non per difetto, cioè, non che l'ho mai fatto. Però, nel senso.
1: Perché io l'hai fatto? Cioè, l'hai detto con quella voce. Secondo me tu l'hai fatto.
0: Allora,
1: io ti devo dire una cosa.
2: No, non mi sgridare.
1: No.
2: Ok, basta. Allora puoi dirmi.
1: Io ho grandissimi doti. Allora, io prima di conoscere una persona mi informo su tutto il suo passato.
2: Che paura.
1: Perché io devo sapere tutto.
0: Ci sta, sono un po' spaventata in questo momento.
2: Quante cose hai scoperto?
1: Però un ragazzo. No,
0: no, dai,
1: solo per
0: ragazzo,
1: quanto riguarda
0: non
1: i ragazzi.
0: Una ragazza,
2: ok.
1: Tre volte mi è capitato, tre volte l'ho fatto, però. Ho scoperto anche tradimenti, ho scoperto tantissime cose. Ma che
0: però oggi in realtà anch'io, non l'ho detto. Però. Però anch'io ho questa abitudine di cercare di fare, cioè, comunque capire che persona ho davanti. Poi vabbè.
1: Sì, esatto, ma non esatto, non lo faccio.
0: Cioè, non col fare del voglio scoprire quali sono le ex.
1: Lo faccio col voglio scoprire a chi sto andando incontro.
0: Giusto così.
1: Esatto.
0: Giusto così. Quando cambia personalità davanti agli amici. No, ragazzi. No, no, no, no, no, no, no. No, allora. È una cosa che odio. E purtroppo mi capita.
1: Anche a me. Ho
0: no,
1: avuto una discussione molto recentemente per
0: molto
1: questo
0: fastidio.
1: Motivo. Ma molto
0: anch'io.
1: Recentemente.
0: Ma io anche alcune tra le discussioni più pesanti le ho avute proprio per questo motivo. Perché per me non è giusto, ma dall'altra parte può capitare. Soprattutto tra, cioè, secondo me, molto più cioè, da parte dell'uomo. L'uomo cambia molto di più nel contesto tra amici rispetto che semmai noi ragazze. Che io voglio dire, cioè, come sono con te. Sono con tutti.
1: No, io. Ma perché secondo me, soprattutto all'inizio, questa è una cosa che si verifica. Perché il ragazzo ti crea un'immagine di lui che ti fa innamorare e poi scopri.
0: E poi scopri il resto.
1: Poi quando. Allora, un ragazzo tu lo capirai a pieno quando uscirai per la prima volta con i suoi amici.

0: però
1: vero?
0: Sì, è vero, però se io dovessi basarmi su quello per la mia vita privata, non lo so, non sono del tutto convinta. Cioè, io per me a volte, cioè forse con i propri amici hanno più quel fare un po' me ne freghista.
1: Non è tanto il fare, magari anche i loro interessi cambiano.
0: Ci sta.
1: Capito?
0: No, hai ragione.
1: Cioè, magari a te ti dicono non bevo, non fumo, non faccio nulla.
0: No,
1: poi davanti agli amici fanno tutte le cose.
0: No, è ovvio. No, io te la dico così.
1: No.
0: Per quanto mi riguarda,
1: a me scende molto.
0: Cambiare la personalità per me è anche un po' quella cosa del quando è con te è tutta rose e fiori, ti tratta come se fossi una principessa.
1: No,
0: poi
1: così, ma per me così non c'è neanche da commentare. Io ti lascio.
0: No, ma il problema è che
1: pazzo.
0: Poi davanti agli amici fai il contrario.
1: È terribile.
0: Ok. Tu d'accordo. No, sono d'accordo. No, vabbè.
1: Vabbè,
0: però in generale per me non è una delle cose
1: mi
0: migliori.
1: Molto. Mi lamenterei molto.
0: Concordo.
1: E fai bene.
0: Ok.
1: Andiamo avanti. 3. Quando ha bisogno dell'approvazione degli amici per tutto. Oh mio Dio.
0: Oh mio Dio. Se stessimo ancora giocando con questo, nessuno toccherebbe sti cose comunque.
1: Vuole invitarti a cena, ma prima deve chiedere consigli al gruppo WhatsApp. Perfino per scegliere cosa indossare al vostro appuntamento deve consultare i suoi amici. Allora,
0: oddio,
1: cosa
0: no.
1: Indossare? Vabbè, amen.
0: No, cosa indossare posso dire, può anche chiederlo a chiunque, anche a sua mamma.
1: Però se c'è una cosa che io non sopporto è quando litighi col tuo ragazzo
0: e poi lo racconta per farsi
1: amici.
0: No, ma poi più che altro non è neanche come, cioè, come se succedesse a noi ragazze.
1: Perché tanto gli amici ti diranno hai ragione.
0: È vero,
1: tu.
0: Hai ragione, cioè, ma quella cosa non ne capisce niente. No, ragazzi, no.
1: Io sono del parere che le discussioni in una relazione vadano tenute nella coppia.
0: Concordo.
1: Stop. Magari posso andare da mia madre a chiedere un consiglio.
0: Ma io guarda, io parlo tantissimo con mia mamma in primis. E poi parlo proprio in quelle situazioni un po' gravi con le mie amiche, ma tendenzialmente se ci sono dei bisticci veramente di quelli piccoli,
1: no, io
0: difficilmente parlo con le mie amiche, no, amici maschi, ma
1: no, amici
0: però dico
1: in generale, io no.
0: Con le amiche proprio le più strette mi è capitato qualche volta, chiaramente, semmai quelle più critiche, però in generale
1: no.
0: Cioè le cose della coppia rimangono nella coppia,
1: assolutamente,
0: appunto.
1: Sì. Andiamo alla 4. Quando scopri che non ha mai preso una decisione da solo, cioè gli chiedi dove vuole andare a mangiare, risponde sempre per me uguale. Gli chiedi cosa vuole fare nel weekend, non sa scegliere. All'inizio sembra accomodante, poi ti rendi conto che devi organizzargli praticamente la vita.
0: Il nostro silenzio parla.
1: Io sì.
0: No, io lo odio questa cosa.
1: Il silenzio vale più di mille parole.
0: Veramente?
1: No, per me.
0: Vabbè, no, poi soprattutto, almeno avendoti conosciuto un po',
1: sì.
0: Cioè per me io e lei siamo molto simili sul fatto che abbiamo voglia di fare cose belle, cose nuove, anche cose strane.
1: Allora, io sono un'amante del cinema, posso dirlo?
0: Giuro. Ma ho fatto un repost l'altro giorno. Le coppie che stanno insieme sono quelle che mandano avanti
1: l'industria cinematografica.
0: Giuro un sacco. Io amo
1: tantissimo.
0: Per me è necessario comunque. Ma poi voglio dire, non è che per forza tutte le volte che ti chiedo ti va di vederci questo weekend,
1: un picnic.
0: Dobbiamo fare
1: un picnic.
0: Giuro.
1: Un picnic. Non ci vuole tanto.
0: Giuro.
1: Un picnic al parco, mettiamo un telo, portiamo del cibo.
0: È diverso da stare in casa e mangiare le solite cose,
1: esatto,
0: prendersi una
1: esatto.
0: pizza e guardare un film.
1: Anche perché penso che fare esperienze insieme porti avanti la relazione. Se
0: è
1: poi
0: vero, è
1: tu
0: vero.
1: Stai con un ragazzo che lo vedi tutti i giorni, stai in casa.
0: Ma sai perché? Perché nelle relazioni molto spesso c'è, cioè, il primo periodo, per carità, bellissimo, cioè ti conosci, impari a passare un po' di tempo insieme, è ovvio che sia tutto bello. Poi pian pianino la cosa del nuovo svanisce, perché voglio dire, se stai insieme ad una persona da tanto,
1: esatto,
0: è normalissimo che pian pianino svanisca quella parte del fresco della relazione, ma dopo un po' l'unico modo che hai per tenerla viva è fare cose diverse con la stessa persona, condividendola sempre con
1: ma anche
0: con
1: senza
0: lui.
1: Guardare troppo
0: però,
1: in grande.
0: Ma no,
1: cose
0: veramente
1: piccole.
0: Anche cose piccole, cioè,
1: andare ad un museo.
0: Andare ad un museo, ma anche solamente fare una passeggiata al parco.
1: Sì, per me
0: è bellissimo.
1: Col cane, portare
0: fare
1: fuori
0: una passeggiata al parco è bellissimo, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Proponetelo.
1: Sì. Andiamo alla 5.
0: Allora, quando è troppo diverso sui social rispetto alla realtà, ma io non ho mai trovato questo problema, perché tutti quelli con cui sono stata non hanno mai sfruttato i social.
1: Ma voglio ben capire, non ho capito bene la frase.
0: Cioè, su Instagram sembra misterioso, sicuro di sé, super interessante, poi uscite insieme e scoprite che parla soltanto di follower, visualizzazioni e di come far sembrare la propria vita interessante online. Cioè, proprio un montato. Detto in altre parole. No.
1: Allora,
0: no, per me è una X.
1: Sarà perché
0: sopra.
1: Io faccio parte del mondo, ma mi sentirei voluta solo per quello.
0: Real, è vero. Cioè, più che altro da uno che dice così, dico, ok, allora forse io ti interesso solamente perché...
1: A me non piace
0: perché...
1: affatto, ma anche al di fuori dei ragazzi, ma poi... quando esci con delle persone e l'unico discorso sono i social.
0: No. Poi sai che un sacco di persone che mi conoscono mi hanno cioè è capitato che mi chiedessero: ma è cambiata molto la vita con i social?
1: Oppure quando ti chiedono i gossip, gli intrallazzi.
0: Madonna, no, vabbè. Però
1: soprattutto se sono persone che tu hai conosciuto da 10 minuti. Cioè.
0: Vabbè, però può capitare. Io a quel punto tipo dico 2-3 robe, cerco di sviarmela, non racconto effettivamente niente. Allora, poi come se sapessi chissà che cosa.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: allora, io,
0: non è da dire che...
1: Io non me la sento di dire, guarda, non è un discorso che voglio affrontare, quindi io lo affronto.
0: No, io lo affronto, però tipo io non dico
1: però
0: nulla.
1: Però poi cioè, io un capisco, modo per... aspetta, perché poi io mi faccio un'idea delle persone che ho davanti.
0: Ok.
1: Perché se tu 5 minuti dopo che ci siamo conosciuti già mi pari i social.
0: No, ci sta.
1: Un conto se fossero domande utili, tipo come hai iniziato, ti piace? Un conto se mi chiedi gossip.
0: No, io parlavo di gossip, perché mi è capitato anche di recente che mi chiedessero... Cioè, non è un problema, chiaramente ci può stare, cioè voglio dire, la curiosità della cosa. Però anche lì non capisco dall'altra parte se si aspettino effettivamente che io vada a raccontare vita di altre persone, soprattutto se mai un minimo conosciute, a persone che conosco da poco. Cioè, non ha senso. Cioè, io racconto 2-3 robe, racconto anche le cose più normali, cioè... Di coppia assolutamente no, cioè proprio non me lo immaginerei neanche. Però mi chiedono: ah, ma com'è quella persona dal vivo? Cioè io dico, ma guarda, tranquillissima. Anche perché, spoiler ragazzi, molti sono tranquillissimi. Cioè non è da dire che sia la cosa più folle. Cioè non è che gli influencer in generale siano così strani come ve li aspettate.
1: Io non aprirò bocca su questo argomento. Però quello che posso dire è che è una grandissima red flag, soprattutto
0: per me folle.
1: Con un ragazzo.
0: Ma no, ma poi soprattutto che bisogno c'è di farsi notare tanto sui social per poi essere uno schifo, cioè non uno schifo, però un po' vuoto dal vivo.
1: Edo ci ha lanciato uno sguardo fulminante.
0: Uno sguardo un po'
2: perché voglio sapere chi avete conosciuto. Ma non è questo il posto, la sede giusta per
0: parlargli. Ma è che ci sono persone che veramente, cioè non ha senso. Ma io in primis sono la prima che pensa questa cosa. Cioè non ha senso mostrarti sui social in un modo diverso da come sei dal vivo, perché poi ti conosco le persone e poi va
2: poi
0: male.
2: Poi fate lo scanner prima, quindi ciao, peggio mi sento.
1: Ma infatti a me dispiace per i ragazzi che mi hanno incontrato nella loro vita. Cioè, per carità,
0: No,
1: però
0: no,
1: diciamo che siccome non ho mai incontrato ragazzi bravi, in quel posto io l'ho sempre messo.
0: Vabbè, ci potremmo dilungare per ore. Adesso andiamo un attimo in next. E cosa ascoltiamo?
1: Parlar d'amore, visto che siamo in tema, di Saif.
3: RDS Next.

0: Eccoci!
1: Siamo tornati, abbiamo ascoltato Parlare d'amore di Saif.
0: Esatto,
1: questo è il Girls Club.
0: E siamo Angie ed Elena. Ci presentiamo, piacere.
1: Adesso nuova rubrica.
0: Parliamo della
1: nostra chat di gruppo.
0: Esatto. Allora, infatti, noi praticamente parlando di ick, ora vedremo i vostri ick e tutto quello che semmai vi è capitato,
1: quindi,
0: come vi hanno conquistato,
1: come vi piacerebbe essere conquistati.
0: Allora, partiamo da Martina, 19 anni, da Torino. L'ick del falso misterioso. Ciao Angie, ciao Ele. Il mio ick più grande sono i ragazzi che fanno i misteriosi apposta. Mi sentivo con uno che rispondeva dopo 8 ore, metteva delle storie. Nel frattempo poi tornava con me come se nulla fosse. Ad un certo punto io gliel'ho anche chiesto se fosse davvero così impegnato e mi ha risposto che non voleva sembrare troppo disponibile. Raga, ma abbiamo 20 anni, siamo in una serie Netflix. Mi è passato tutto l'interesse. No, Martina, un abbraccio, posso dire? No, non ci sta, ma vabbè, ma fuori di testa.
1: Posso dire una cosa che mi è successa ultimamente, non mi interessa se questa clip uscirà. La mia migliore amica si stava frequentando con un ragazzo che io conosco. Simpaticissimo, non è da dire. Questo
0: ha
1: ragazzo
0: dei social?
1: No.
0: Ok.
1: Questo ragazzo le ha detto: io sparisco perché voglio farti credere di essere con altre ragazze. Perdonami.
0: Ma scusa,
1: ma 19-20 anni, tu puoi dire una cosa del genere?
0: No, l'altro giorno ho visto un video di una ragazza che parlava del fatto che era a questo, cioè a questo date con un ragazzo, e fa: comunque tra me e te, io secondo me rimorchierei molto di più di te stasera, cioè o comunque in serata. E lei era tipo, cioè era basita. Ma scusa, cioè siamo a un date,
1: beh, posso dire però che anche le donne a volte lanciano certe mine.
0: Vabbè, ma perché, ok, certi tipi di donne.
1: Esatto, come certi tipi di uomini.
0: Ah, ovvio, ci sono anche quelli che, per carità,
1: mi è appena arrivato un messaggio dalla mia migliore amica. Ciao,
0: la salutiamo. Come si chiama?
1: Chiara.
0: Ciao Chiara, un bacione.
1: Mamma mia.
0: E vabbè, comunque posso dire un commento per Chiara. Cioè,
1: no,
0: abbiamo
1: no.
0: tagliato. Ok,
1: vabbè, è stato tagliato lei.
0: Ma come? Da questo?
1: Ma puoi? Ma infatti io gliel'ho detto.
0: Dai,
1: ma
0: no, non ci sta, posso dire.
1: Vabbè, lasciamo stare che è meglio.
0: Ma lo diamo tutte e tre da oggi. Lo diamo tutte e tre.
1: Ovviamente io credo che dopo una certa età, ripeto, certi comportamenti non sono più giustificabili.
0: Assolutamente.
1: No, assolutamente no.
0: Ma no, ma non è giustificabile per un tema proprio, cioè,
1: anche perché è lo stesso discorso di prima. Se tu sei interessato a me, fammelo capire, dimmelo, non sparire.
0: No, non ha senso.
1: Mi allontani.
0: Non ha assolutamente senso. Anche perché voglio dire,
1: esatto,
0: perché non mi devi far capire che effettivamente provi qualcosa per me facendo tutte queste scene. Poi se mai finisce che io dico ok, pace, va bene, non voglio più nulla.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: andiamo alla 2.
0: Vai, leggi tu.
1: Giulia, 21 anni, da Soverato Marina, in Calabria. Come vorrei essere conquistata? Ciao, sarò antica, ma io vorrei essere corteggiata come nei film. Non dico che
0: The Notebook come Bibbia. Madonna mia, l'hai nominato prima, ci ho pensato, ho detto folle.
1: Non dico che debba presentarsi sotto casa con 100 rose, però almeno organizzare un appuntamento senza chiedermi 20 volte dove voglio andare. Il mio sogno è un ragazzo che mi scriva: sabato alle 20 ti passo a prendere, ho organizzato tutto. Secondo voi chiedo troppo?
0: No, non chiedi troppo, ci sono ancora ragazzi così, bisogna solamente trovarli. Bisogna trovare l'ago nel pagliaio.
1: E sono tanti.
0: Non sono tanti.
1: Sono tanti invece.
0: Dici che sono tanti?
1: Sì. Allora, secondo me
0: un
1: ragazzo,
0: non ho tante speranze.
1: Io sono arrivata a una conclusione: un ragazzo ti tratta per quanto vale ai suoi occhi. Se tu
0: è vero, quello è vero.
1: Fai capire
0: però
1: valer tanto.
0: Cioè,
1: se tu sei sempre lì ad arrabbiarti, sei sempre lì ad essere insicura nei suoi confronti,
0: gelosa anche, secondo me
1: lui si allontanerà. Cioè,
0: okay.
1: Capito. Se lui invece
0: capito
1: davanti a se stesso, come me, se io davanti ho un uomo sicuro di sé,
0: è vero,
1: impostato tutto, io do molto di più.
0: Sì, lo so,
1: perché devo
0: per
1: sentirmi, capito?
0: È anche un po' nelle corde della persona, cioè essere romantico. Poi posso dire, non che dire sabato alle 20 ti posso prendere eccetera, è tutto organizzato, sia la cosa più romantica del mondo, però in generale che si presenti sotto casa con un mazzo di fiori inaspettato, diciamo così,
1: che
0: è
1: bello.
0: Comunque madonna, veramente agli occhi a cuore.
1: Ma anche tipo presentarsi solo sotto casa senza mazzo di fiori.
0: Cioè, tipo, ti dice 5 minuti, scendi, parliamo.
2: No, sì. Folle. Bellissimo. Folle, mi piacerebbe un casino.
1: Stupendo.
0: Vabbè, comunque, in generale, per me il romanticismo non sempre è per scontato. Cioè, sono d'accordo sul fatto che se dall'altra parte trovo una persona sicura, tranquilla, con cui mi trovo bene, riesco a dare molto di più anch'io. Mm-hmm. Cioè, nel mio...
1: Assolutamente.
0: Però,
1: sì.
0: Però dall'altra parte ci sono quelle persone semmai un po' più portate a essere romantiche e quelle che invece fanno un po' più fatica.
1: Però secondo me una persona che fa fatica, se ha una persona per cui davvero ne vale la pena,
0: lo fa,
1: col tempo lo diventa.
0: Impara. Dici sì. Impara. Potrebbe cambiare a riguardo.
1: Sì. Assolutamente sì.
0: Giusto. Per me. Beh, io ad esempio, io mi sento, cioè a me piacciono le cose romantiche, ma io di mio proprio per com'ero, anche da un pochino più piccola, non mi viene molto naturale essere romantica sotto tanti aspetti. Cioè, pian pianino lo impari.
1: Ecco,
0: cioè...
1: tipo io, come dissi tipo in qualche puntata fa, sono una persona estremamente affettuosa a parole, ma a livello fisico,
0: per
1: cioè
0: nulla.
1: Io non vengo ad abbracciarti, io non vengo a sbaciucchiarti.
0: No, no, ci però... Oddio, ma sono fuori da là.
1: No, Elena, troppo esci, lontana. Vai via, cioè, la porto avanti da sola se vuoi. No, comunque... questo, però tipo a me fa ancora più piacere se io so che davanti a una persona un'affettiva e col tempo
0: inizia
1: lo vedo a... diventare molto affettuoso.
0: Sì, è molto bello, è vero.
1: Sì. Però...
0: ma sai cosa? A me piacciono tantissimo anche proprio quel tipo di ragazzo che semmai con le altre persone fa molta fatica, cioè è un pochino più, non per forza timido, però un
1: introverso.
0: Po' più chiuso, un po' più introverso.
1: Sì.
0: E con te invece
1: molto
0: si riesce
1: bello.
0: Ad aprire, riesce a parlarti.
1: Molto bello.
0: Per me è una delle cose più belle. Una
1: anche
0: di quelle...
1: perché ti senti proprio...
0: Sì, ti senti speciale per
1: un
0: lui.
1: Un posto sicuro, esatto.
0: È vero, ti senti come se lui avesse trovato il modo per potersi aprire, quindi automaticamente...
1: Lo penso anch'io.
0: E poi ora ci mettiamo...
1: Io vorrei troppo tornare tipo negli anni 70 e rivivere quegli amori.
0: Per me... ma poi sai cosa? Posso dire una roba veramente importante. Io vorrei vivere l'amore senza il cellulare.
1: Anch'io.
0: Lo vorrei veramente vivere.
1: Anch'io.
0: Quelle attese,
1: io
0: semmai
1: me lo vivo
0: pesanti.
1: Molto male. Io i social, lato
0: io,
1: social
0: io
1: me lo vivo
0: social,
1: malissimo.
0: Ma io oltre che i social, in generale un po' tutto, me lo vivo male. Cioè,
1: sì.
0: La vivo male la parte relativa al cellulare.
1: Anch'io molto.
0: Cioè il fatto che se mai,
1: magari tipo
0: anche
1: magari mandi un messaggio, entro online ma non ti risponde perché sta facendo altro,
0: ci rimani male,
1: sì.
0: Anche se sai che è una cosa per cui non è necessario
1: superfra.
0: Rimanerci così male,
1: sì.
0: E io però sono la prima a cascarci. Cioè io sono la prima a dire non mi dovrebbe interessare. Però che penso, non importa scriversi tutto il tempo, tutto il giorno, non è così.
1: Però
0: se poi
1: male.
0: Vedo ci rimango.
1: Infatti
0: male e non ha senso.
1: Io sono totalmente d'accordo con te.
0: Vorrei veramente sperimentarlo.
1: Sì.
0: Speriamo che prima o poi si potrà fare. Ma andiamo avanti.
1: Speriamo di no.
0: No, speriamo che. No, per me l'utilizzo del telefono dovrebbe essere abbassato da ognuno di noi.
1: Assolutamente sì.
0: Sofia, passiamo 18 anni, da Reggiolo, leak degli amici. Ciao Angie ed Ele. Sono uscita con un ragazzo che mi piaceva tantissimo, davvero bellissimo. Sottolineiamo la cosa. Okay.
1: Evidenziamo.
0: A cena era molto dolce, simpatico. Era tutto perfetto, ma poi abbiamo incontrato i suoi amici e lui è cambiato completamente.
1: Ecco,
0: ha iniziato
1: qua.
0: A fare il fenomeno. No, a fare il fenomeno, a prendermi in giro, a raccontare cose che...
1: Ma davanti agli altri, no?
0: Ah, secondo me sì. A raccontare cose nostre per farli ridere. Quando siamo rimasti soli è tornato a essere carino come prima. Io da quella sera non l'ho più voluto vedere. Ho esagerato,
1: no.
0: Ma no.
1: Anzi, anche
0: ma
1: troppo
0: assolutamente
1: poco.
0: No,
1: io
0: giuro.
1: Io avrei fatto fare una figuraccia davanti
0: veramente
1: a tutti.
0: Cioè, per me la situazione... Allora, se eri in macchina con lui forse non si poteva fare. Ma se non eri in macchina con lui, i tuoi genitori ti riuscivano a venire a prendere o qualcun altro, potevi veramente alzarti e dire: guarda, io sono a posto
1: andato.
0: Così. Per me è una persona che mi manca così tanto di rispetto.
1: Assolutamente sì, ma stiamo scherzando?
0: No. Allora, per me non difendere, tra virgolette, o comunque non prendere a cuore la propria ragazza o comunque la ragazza con cui ti senti davanti ai tuoi amici, addirittura qui la prendeva in giro, cioè raccontava robe loro, ma che...
1: No.
0: Per me è la forma stavo per dire, di disrespect, di non rispetto, diciamo.
1: No,
0: boh, sei una persona veramente irrispettosa, sinceramente.
1: Incommentabile, fatto benissimo, avrei fatto di peggio.
0: Ma non hai esagerato.
1: Per me basta dire
0: tranquilla
1: questo.
0: Tranquilla Sofia. No.
1: Esatto. Andiamo alla 4.
0: Questa è grande, 22.
1: Il numero preferito, si chiama pure come la mia migliore amica Chiara, 22 anni, da Riccione. Sotto il sole, sotto il sole, di Riccione, di Riccione. Quasi così mi prendo e non ci penso più, e non ci penso più. Sì, però così mi manca l'estate.
0: Sotto il sole, sotto... Vai.
1: Conquistatemi con le piccole cose. Ciao Angele, a me non interessano regali costosi o cene eleganti. Una volta ho detto a un ragazzo che adoravo un tipo di caramelle che non trovavo mai al supermercato. Due settimane dopo si è presentato al nostro appuntamento con 3 pacchetti di quelle caramelle perché le aveva trovate per caso. Ragazze, mi sono innamorata in quel momento. Per me ricordarsi le piccole cose vale più di 1000 complimenti.
2: Sai che l'altro giorno una delle mie migliori amiche è uscita per la prima volta, cioè non è uscita per la prima volta, però sta iniziando questa frequentazione con un ragazzo che conosce. E fa, non hai idea, l'altro giorno mi ha preso le patatine che mi piace, cioè ha preso le mie patatine preferite. E io l'ho guardata e ho detto, ah ok. Lei fa, ma non hai idea, io non gliele avevo neanche chieste, me le ha fatte trovare perché fa, ero passata dal supermercato e le ho viste, ti ho pensato.
1: Oh,
2: io ho detto, ti prego.
1: Ma no, capito, sono queste le cose che ti fanno
2: veramente,
1: sentire
2: veramente dolce. Veramente, vabbè, veramente
1: io
2: dolce.
1: Direi di fare il 6, se mi piace.
0: Vai, Alessia da 20 anni.
2: No, sì, da 20 anni.
1: Da 20 anni.
2: Ragazzi, malissimo.
1: Federica.
2: Allora, scusa, ma io non so. Ah, il 6, amore, sì.
1: Guarda,
2: non ho capito.
1: Vai. Federica, 20
2: Federai-
1: anni.
2: Federica,
1: Federica.
2: Sono malissimo. Federica, 20 anni. Da Pescasseroli in Abruzzo.
1: Cos'è Pescasseroli?
3: È Pescasseroli quasi.
2: Pescasseroli, scusatemi, ho sbagliato l'accento, mi dispiace. Chiedo scusa a Federica.
1: Mi sto facendo la vena.
2: La vena ne...
1: la
2: perché
1: vena
2: quando,
1: qua.
2: Quando ridi ti esce?
1: Sì.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Mi sono preso sulla coda.
2: Vabbè, con l'ovetto. Vabbè. Comunque,
1: il ragazzo che non molla.
2: Il ragazzo che non molla. Ho bisogno di un vostro ho bisogno di un vostro parere. C'è un ragazzo che, non mi, che mi scrive da mesi, mi invita sempre a uscire e mi fa un sacco di complimenti. Io all'inizio non ero molto interessata, gliel'ho detto anche molto chiaramente. Lui però continua a cercarmi, è sempre molto gentile. Le mie amiche dicono che dovrei dargli una possibilità perché ragazzi così non si trovano più. Ma secondo voi una persona può conquistarci col tempo? Se non scatta niente all'inizio, oppure è inutile?
1: Io ho conquistato col tempo anche.
2: Sì.
1: Io sono stata...
2: Io vengo conquistata.
1: Completamente sotto a un ragazzo per 3 anni e ha funzionato.
2: Per 3 anni?
1: 3 anni.
2: Sì.
1: Poi vabbè, nel frattempo se lui non mi cagava ho avuto le mie due frequentazioni.
2: Però tu amavi lui.
1: Però io volevo lui.
2: Io volevo lui era l'unico,
1: e
2: l'obiettivo. L'unico e solo.
1: Sì. Ecco, no, però una cosa che l'ha fatto un po' svegliare è che per 3 anni magari lui mi scriveva e poi spariva. L'ultima volta l'ho fatto io.
2: Ah, vedi, qui però hai usato la tecnica.
1: E lì.
2: Hai usato la tecnica dello sparire. Vabbè, vabbè, ci può stare, ci può stare. E comunque in generale Federica, posso dire, dagli una possibilità, sì. Poi vedrai se va bene, se
1: non se
2: va
1: scatta,
2: male.
1: Non scatta, se scatta è scattato.
2: Se scatta è andata bene.
1: Andata bene.
2: Allora, adesso andiamo in Next con una promo.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è. Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
4: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
3: Eccoci ritornati,
1: ecco,
3: tutti quanti riuniti.
1: Eccoci.
3: Allora,
1: è tornato il nostro quartetto.
6: Comunque c'è questa cosa che ci dedicano sempre gli ultimi secondi del programma.
3: Guarda,
6: cioè,
3: veramente.
1: Se volete la prossima volta venite tutta la puntata.
3: Va bene, bello, interessante.
2: Ne facciamo una con la visione. Dio, non si sente. Ne facciamo una con la visione sia nostra femminile che la loro.
3: Esatto.
6: Bello, bello questo confronto.
3: Esatto.
2: Comunque Leo, non te l'abbiamo detto, ma oggi ci siamo messi d'accordo.
3: Su cosa? Su prendermi in giro?
2: Sono tutti bianchi, tu nero.
3: No, vedi, lo sapevo. Lo sapevo io che mi volete fuori dal gruppo, va bene?
1: E indovina di chi è stata bianco. L'idea?
2: Indovina, indovina.
3: No. È stata tua.
2: No, vediamo, vediamo se indovini.
3: È di chi? Di quella lì?
6: Bravo!
3: Lo sapevo!
6: Bravo!
3: Lo sapevo!
6: Bravo.
3: Grazie! Va bene. Fate una pizzata
7: me Leo, gli unici due, vedi? Non ci invita al compleanno, non ci dice come vestirci. Non ci dice niente.
1: È anche il suo compleanno comunque,
2: L'avevamo detto.
3: Sì, ma aspetta, qual è il compleanno?
1: Il mio? No.
7: Anche perché fosse stato oggi
2: 26 novembre e 2 dicembre.
3: Ah, più avanti.
7: No, ma consideriamoci liberi. Tanto non ci invitano.
2: Sì. No, non preoccupate, non c'è.
0: Cosa? Niente, quei giorni tanto, cioè, non succederà nulla.
3: Sì, sì, esatto. Esatto, no, vero? Vero, ok, ok. Certo.
6: Vabbè, amo, com'è il dress code per il vostro compleanno che mi avete detto? Cioè,
0: non
6: che... No, no, no, no, aspetta!
3: Poi quando
6: no.
3: pubblicherò io un video dove piango sui social, no, e non sapete il motivo, sono colpa vostra.
1: Total black, a meno che tu non abbia gli occhiali.
6: Total black, quindi vengo così, vengo.
3: Spacca.
1: Okay. Con gli occhiali, cioè, sei total white.
0: Sei gli occhiali total white.
1: Anzi, total pink, total pink.
7: Continuate.
6: Amo,
1: multicolor.
3: Decidetevi questa rabbia.
6: Cioè, decidetevi total black o total white. Come volete.
0: Allora, noi...
1: No, è total black. Total black.
0: Tutte total black. Mm.
1: Se invece indossi, se invece indossi gli occhiali, hai la fortuna di essere invitato.
6: Certo. Se indossi gli occhiali.
1: E se sei invitato.
0: E se sei invitato.
6: Se sei invitato.
3: Quindi non è il mio caso, perché non sono invitato. Okay.
0: Vabbè, in ogni caso, multicolor.
3: Ah, sì, multicolor. Sì, sì, sì.
1: Sì, vabbè, preferibilmente maglietta gialla e pantalone rosso.
3: Ma me vado in giro vestito di solito io così. Okay, quindi sono okay. Anche a mio agio, ti posso dire.
1: Scarpe verdi e pantalone blu. Un po' biondo.
6: Naso rosso e.
0: Vabbè ragazzi,
6: vabbè,
0: dai,
6: perfetto, va bene, dai.
0: Bravi, arrivato il momento di salutarvi. Vi mandiamo un bacione, vi aspettiamo il prossimo lunedì, mi raccomando.
1: Dalle 6 alle 17.
3: E noi siamo quelli interessanti davvero, quindi ascoltateci.
0: Dai, Zach e Leo.

0: su RDS Next.
1: Eccoci qua!
2: Eccoci qui, siamo
1: eccoci
2: sempre
1: qua,
2: on fire,
1: ragazzuoli,
2: signori,
1: sempre on
2: carichi.
1: Fuoco. Sempre on fuoco. Ed io sono Isaac Show.
2: E io sono Bonnie Nazionale. E questo è No Way No Cap,
1: signori e signori. No Way No Cap.
2: Senti, senti qua come si alza la tensione del programma. Settimana nuova, oggi
1: settimana
2: abbiamo tante cose
1: nuova,
2: da fare, tante cose da raccontare. Siamo sempre pieni, mi verrebbe da dire. Siamo sempre pieni.
1: Oh. Sempre pieni. Ragazzi, siamo pieni, ma pieni di felicità,
2: pieni
1: di vibes, pieni di energia,
2: forza,
1: pieni di
2: forza,
1: voglia di vivere,
2: che dobbiamo trasmettere
1: di fare tante cose, tante cose.
2: Innanzitutto,
1: e siete
2: come
1: voi?
2: Stai te? Come stai? Cosa mi racconti? Che cosa hai combinato di nuovo in questo weekend, eh? No, perché sei così triste?
1: Sto benissimo, ragazzi, okay. Sto benissimo, okay. È stato un weekend di fuochi e fiamme.
2: Con chi? Con delle ragazze, per caso? Dici così?
1: Sono cose che poi ne parleremo in privato.
2: Va bene, tranquillo.
1: Perché sono cose che il pubblico non vuole sentire.
2: Ah, certo.
1: No, attenzione, non ho fatto niente di... Cioè, nel senso, non mi hanno arrestato,
2: Oddio.
1: Cioè, nel senso, credo.
2: L'altro giorno ho visto un nero in macchina dei carabinieri che sembrava
1: un nero in macchina dei carabinieri.
2: No, eri
1: non
2: proprio te.
1: Io.
2: Giuro.
1: Io ho chiesto solo un passaggio, ok? Ero a piedi,
2: ci
1: ok?
2: Ci sta, hai chiesto alla polizia di farti portare.
1: Esatto, sì, cioè, sì, loro erano di strada.
2: Tu ridi e scherzi. Ma sai che un mio amico si è fatto portare dai carabinieri una volta?
1: Sul serio?
2: Sì, perché aveva fatto un incidente. E quindi per riportarla a casa... Un incidente, vabbè, che ha spaccato su tutto, però... Praticamente, esattamente un anno fa praticamente, perché
1: sì,
2: sono stato io questo weekend, grazie per avermelo chiesto. Sono stato a Pavia, no, sto scherzando.
1: Certo. Come te, cosa hai fatto, come stai?
2: Sono stato a casa di questo mio amico a Mornico Losana. Tu sai dov'è Mornico Losana?
1: Mornico Losana, in provincia di Mornico Losana, no?
2: Sì, più o meno, zona, dai che lo sai.
1: Zona, Capodiamo, dai.
2: No,
1: Pavia.
2: Bravo!
1: Pavia. Esatto. Ma io sono ragazzo del mondo,
2: Ma sei una ragazza del mondo, te. Sei pavese, te, dai.
1: Io sono pavesinese,
2: certo che lo sai.
1: Ragazzi, i pavesi, io sono
2: pavesi. I pavesini, mangi tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
2: Cioè, ma i pavesini, ma che non sia pavese, io.
1: Li toccio caffè, mascarpone, e c'è pure il tiramisù, ragazzi.
2: Esatto.
1: Quindi...
2: Spacchi.
1: Sai invece cosa hai fatto
2: questo
1: weekend?
2: Sono stato a Mornico Losana da questi miei amici a fare una grigliata. E attenzione, perché appunto l'ultima volta che sono andato lì, ovvero l'anno scorso, c'era questo mio amico, o no?
1: Sì.
2: Questo posto di considerare che è montagna, no? Quindi per andare al supermercato, riprendere la macchina e tutto. Mi ha detto, ma sì, dai, andiamo al supermercato, Facciamo, ma sì, vai. Parte per il supermercato. Dopo 10 minuti ci chiama. Ha fatto un incidente, ho spaccato la macchina. Faccio, come hai spaccato la macchina?
1: No.
2: Non è che ha fatto sta roba, però tipo... Aveva girato all'ultimo, ha preso il marciapiede, ha spaccato la coppa dell'olio, ha tirato giù un palo, ha fatto un rebelotto.
1: Mamma mia, un casino, guarda.
2: Ma lascia stare. E sono arrivati giustamente i carabinieri. E come l'ha riportato su da noi? Cioè noi solo siamo visti arrivare sull'auto dei carabinieri davanti alla casa.
1: No vabbè, cioè voi non immagino.
2: Si è fatto
1: voi,
2: l'experience,
1: cioè, non immagino voi che cosa possiate aver pensato.
2: Sì,
1: che,
2: sì, sì.
1: Boh, ok.
2: Però posso dirti una bella experience. Secondo me dovrebbero, tipo, presente quei pacchetti che compri l'esperienza per i compleanni, no? Tipo che regali.
1: Bello.
2: Esperienza nell'auto dei carabinieri.
1: Di caramba, mi piace.
2: Spacca.
1: Mi piace.
2: Noi questa esperienza ovviamente l'abbiamo fatta per altri motivi, però.
1: Sì,
2: cioè,
1: esatto. Purtroppo.
2: Meglio non raccontare.
1: Non per il mio compleanno, sicuramente. Non era un regalo.
2: Non
1: anzi.
2: Era un bel regalo.
1: Va bene, ragazzuoli, noi andiamo in next. Con cosa andiamo in next, Leo?
2: Andiamo in next con Per noi di Joliet e Achille Lauro.
1: Next.
2: Attenzione. Number one hit music station. Yeah, it's my favorite playlist. RDS Next.

0: Bentornati,
1: signori e signore.
0: Avete appena ascoltato una canzone bellissima di Joelier, ragazzi. Io sono Isaac Show.
1: E io sono Bonnie Nazionale. Attenzione, dove siamo? Dove siamo? Siamo
0: No a... way, no cap, ragazzi.
1: Ed eccoci no qua, way, no cap. Ed eccoci
0: no
1: qua
0: way, no way, no cap.
1: Ti posso dire, sì, oggi abbiamo delle cose belle interessanti,
0: mm-hmm.
1: Perché non so se hai visto che cosa ci hanno preparato. Ci hanno preparato una chicchetta.
0: Allora, signori,
1: vai.
0: Diciamo, nella prima puntata abbiamo fatto il questionario per diventare poliziotto.
1: Esatto. E l'abbiamo superato con successo. Quindi
0: esatto,
1: già il primo lavoro ce l'abbiamo e via, possiamo metterlo nel curriculum.
0: E nella seconda puntata abbiamo fatto per diventare pompieri.
1: E anche lì, anche meglio del primo, cioè mi verrebbe da dire che siamo dei firemen.
0: Dei firemen, dei firemen. Esattamente.
1: Brutto, okay. Ma quest'oggi,
0: oggi,
1: dillo
0: signori,
1: te, dillo te, ma che sono
0: oggi,
1: già eccitato,
0: signori. Oggi io e il Bolli Nazionale,
1: cosa diventeremo?
0: Diventeremo
1: agenti immobiliari.
0: Eccoci.
1: Eccolo, oh,

0: Camera da letto?
1: Ok, siamo pronti.
0: Perché signori, tu non lo sai, che tu non lo sai. Perché io ti dico che parto con una marcia in più perché mio zio è agente immobiliare.
1: Dai, vabbè,
0: sì.
1: Dai, ma... Non vale, ragazzi, così non vale. Ragazzi,
0: no,
1: così
0: beh,
1: non
0: ma
1: vale.
0: Possiamo collaborare, cioè, ti do una mano, bene. Hai capito?
1: Se
0: cioè,
1: collaboriamo, va bene.
0: Non è per metterti poi il bastone tra le ruote, per intenderci.
1: Va bene, va bene.
0: Che prima, per iniziare, dobbiamo fare un giochetto.
1: Sì.
0: Perché prima di fare il test, cioè, dobbiamo dimostrare che un minimo di competenza ce l'abbiamo.
1: Ok.
0: O no? E qua ci dicono che prima di iniziare dobbiamo provare a vendere una casa. E questo studio qua è casa nostra.
1: Signori, signori, RTS Next diventa casa nostra e noi la dobbiamo vendere.
0: La dobbiamo vendere. Ok.
1: Okay.
0: Facciamo finta che è entrato un cliente. Perché dobbiamo avere anche un po' l'attitude, no?
1: Sì, certo,
0: cioè,
1: certo,
0: agenti immobiliari.
1: Certo.
0: Porca, li vedo in giro sempre tu con la cravatta, no? Tutti belli eleganti. Oh, è entrato il cliente,
1: Sì.
0: Oh!
1: Buonasera.
0: Oh, signor cliente, buonasera.
1: No, buongiorno, buonasera, perché... Che ore sono?
0: È mattina,
1: buongiorno.
0: Ok, buongiorno.
1: Buongiorno signore. Buongiorno.
0: Ci scusi magari un attimo le nostre vesti perché cioè, siamo un po' così vestiti da casa, ma perché siamo in casa, cioè.
1: Perché siamo a casa.
0: Siamo a casa.
1: Per quello, perché ci sentiamo a casa.
0: Esatto,
1: e...
0: ci sentiamo accolti.
1: Esatto.
0: Cioè, siamo così in abiti moderni,
1: esatto.
0: Cioè, un po' così perché siamo coccolati da questa casa, perché questa è una casa che coccola. E così l'ho presentata. E così l'ho presentata e se la comprano.
1: Sì.
0: Prego, le mostrerò al mio collega subito entrando dalla porta d'ingresso. Che cosa si può trovare?
1: Allora, buongiorno signore. Le ripeto buongiorno perché comunque è un buongiorno.
0: Esatto.
1: È un buongiorno quando lei è qui. Quando lei entra qua dentro.
0: Sempre.
1: Quando lei entra a casa nostra è sempre,
0: Un buongiorno.
1: Intanto, appena entra dalla porta, la prima cosa che vede siamo noi.
0: Esatto.
1: Ma noi non siamo in vendita, signor.
0: Sì, oddio, se vuole comprare, dipende dalla cifra. Io sono in vendita per tutto. Basta
1: che
0: basta che c'hai solcio. Se c'hai solcio, vanno pure in vendita. Io,
1: c'hai ragione.
0: Ma questa trattativa la faremo dopo. Perché questa si chiama traffico di esseri umani. Però la gestiamo con un'altra agenzia. Questa cosa,
1: attenzione,
0: ok?
1: Esatto. Mi raccomando, ci dissociamo da. Ok. Io traffico di cibo, magari.
0: Esatto.
1: Però, comunque,
0: allora, andiamo.
1: Come funziona? Ok, come funzionerà, ragazzi? Noi dobbiamo vendere questo spazio qui. E speriamo di riuscire a venderlo.
0: Esatto.
1: Speriamo.
0: Cioè, fai vedere che ci sono lì due sedie. Cioè,
1: allora,
0: quelle sedie.
1: Cioè, nel senso.
0: Sono comode.
1: Scusi,
0: cioè, non c'è bisogno che le provi. È comoda, te lo dico io,
1: Ce li ha gli occhi. Cioè, è appena entrato. Ha visto i divani. Si guarda i divani. Le piacciono i divani, sì o no? Sì.
0: E
1: un attimo, dopo che le spiegheremo il materiale del divano.
0: Sì.
1: Di cosa è fatto, della provenienza. Quanti
0: l'abbiamo
1: anni
0: cucito noi.
1: Cucito
0: cioè, mano d'opera di qualità, fatto da noi là dietro.
1: La
0: dai.
1: Qualità non si compra, la qualità
0: si paga.
1: Si paga, ragazzi.
0: Esatto. Cioè, si compra con la giusta cifra. Cioè, non svendiamo mica, E l'immobile parte da mezzo milione, cioè, non scherziamo.
1: Un attimo. Allora. Signor, intanto facciamo noi il quiz.
0: Ok.
1: Iniziamo ad addentrarci dentro allo spazio dove si trova lei, ok?
0: Lei stia pure seduta sulle nostre sedie.
1: Chill.
0: Per vedere quanto sono comode.
1: Perfetto.
0: Ok,
1: allora.
0: Spacca. Eccolo qua. Simulatore test agente immobiliare.
1: Immobiliare.
0: Possiamo iniziare. Inizia qui. Attenzione.
1: Allora.
0: Non possono formare oggetto di... Cosa? No, dai, no, non si può iniziare così. Cioè, non può essere più difficile diventare agente immobiliare che pompiere, ragazzi. Calma,
1: mamma
0: perché
1: mia,
0: qua
1: ragazzi,
0: è difficile.
1: Mamma mia.
0: Non possono formare oggetto di conferimenti societari. Cosa vuol dire? I crediti, i debiti o i beni immobili. Non possono formare oggetto di conferimenti societari? Quindi cosa vuol dire cosa? Cioè vuol dire che se io devo avere dei conferimenti societari, che già assumia che cosa vuol dire, dovrei avere che cosa? Cioè
1: non
0: ho capito, per favore. Devo piangere.
1: I beni immobiliari, secondo me. Scusami, società, conferimenti. Stiamo parlando di immobili.
0: Ma scusa,
1: direi che,
0: cioè, copia quello che dice il compagno. Ok, cosa dice lui? No, dice i beni immobili. Spacca.
1: Ok, spacca. I beni immobiliari, vai.
0: Ok, eccolo qua. Bene, quale tra le seguenti imposte è proporzionale?
1: Ma allora,
0: questa roba qua io
1: posso
0: non,
1: dire,
0: non
1: se volevo
0: so.
1: Andare a lavorare all'Inps, cioè, nel senso, facevo la richiesta per andare a lavorare all'Inps.
0: Cioè,
1: se volevo andare a lavorare per... come si chiama? Per la CAF. Cioè, andavo Ok.
0: Oh, ma cioè... sai di cose te? Tutte le multe ricevute dall'Inps.
1: Mamma
0: vuoi che
1: mia,
0: non le sai?
1: Ragazzi, lascia ben perdere.
0: Guarda, lascia ben perdere l'agenzia allora, delle
1: quindi,
0: entrate.
1: Poi tra le seguenti imposte è proporzionale.
0: IRPEF. Allora, ti dico, io IRPEF l'ho già sentito. Io IRES l'ho già sentito. OVS qua non l'ho
1: ascolta,
0: mai sentito. Quindi, secondo me, questo
1: ascolta
0: qua.
1: Me. IRPEF.
0: Dici?
1: OVS no, ma IRPEF sì.
0: IRPEF?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Che IRPEF è una sigla che sta a
1: Irlanda, responsabile personale emancipazione francese.
0: Grazie. Pensavo stessi per dire emancipazione femminile, stavo prendendo. Cosa stai dicendo? Ma no, non diciamo queste cose.
1: No,
0: ok.
1: No.
0: IRPEF, cacciamola così, cacciamola così.
1: Ai fini dell'IVS, dell'IVS.
0: Boh, non so come si legga.
1: Cosa si intende per reddito minimo?
0: Allora, questa dovrebbe essere semplice.
1: Questa la so.
0: Il reddito presunto sul quale calcolare i contributi e che è stabilito per disposizione normativa. Oppure il reddito effettivo dichiarato ai confini IRPEF sul quale calcolare i contributi, il reddito oltre al quale non si calcolano i contributi. Allora, ragazzi, io ho fatto un professionale di grafica. Fatto un professionale di grafica. Quindi, cioè, queste cose qua non è che ne so tanto, eh. Dai che tu hai fatto il... come si chiama quello di ragioneria? Dai che lo sai.
1: Secondo me ci hanno presi per due studenti di Harvard.
0: Sì.
1: Per forza.
0: Ma che... di Hogwarts deve essere uno studente,
1: cioè,
0: del genere.
1: Il reddito minimo dell'imposta della preferenza statale stradale dell'innocenza.
0: Oh! Neanche l'esame della patente è così difficile.
1: Io dico il reddito oltre al quale non si calcolano i contributi.
0: Ok, spacca. Non è un modo d'acquisto della proprietà. Un contratto di vendita, un contratto da una donazione. Dai, cioè scusa, non
2: una
0: è un modo di acquisto.
2: No, ferma. Io penso che un modo d'acquisto della proprietà,
0: cioè se non è un modo di acquistare, che
2: però se l'affitti non l'acquisti, cioè non è tua.
0: Ah, vabbè, ma dipende da che visione la vedi. Cioè, non abbiamo visto
2: la donazione come un acquisto a zero.
0: Ah, dici?
2: Non lo so, io sarei sull'affitto, però.
1: Dici?
0: No, effettivamente sì, però. Siamo due caproni qua, cosa ne devo sapere io? Però effettivamente magari
2: siamo in tre, non che io. Delle prime quattro non ne sapevo una, nemmeno io, però.
0: Cannate tutte quante, la vediamo.
1: Cioè, il contratto di affitto.
0: Il contratto di affitto perché non è un acquisto. Cioè, no, se io vado in una casa in affitto, c'ho un contratto di affitto, ma non è mia la casa, quindi non l'ho acquistata.
1: Scusa.
0: Appunto, non è questo.
2: Lui non è un modo.
0: L'accenniamo. Contratto d'affitto.
2: No, non lo so, non ci stiamo guardando.
1: No. Accendiamola. Anche io credo a quello.
0: Ok, va bene.
1: Fermamente creduto, sì.
0: Guarda, se hai avuto ragione, vengo di lì, ti do un bacio che te lo ricordi per i prossimi 5 anni.
1: Leo!
0: No,
1: allora,
0: stiamo scherzando.
1: L'incarico di vendita può essere acquisito anche solo con la firma di uno dei proprietari.
0: Oddio. Ma va che difficile sta roba, Ma non voglio mai fare agente immobiliare io. Piuttosto vado a fare volantinaggio per gli agenti immobiliari. Te lo giuro, d'inverno a mettere le mani nella cassetta della posta tutte cacate dei piccioni.
1: L'incarico di vendita può essere acquisito anche solo con la firma di uno dei due proprietari. Sì.
0: No. Come sì? No. Scusa, no. Se io e te siamo marito e moglie, mettiamo caso, questo è caso strano.
1: Posso dire, dipende anche dall'acquisto tra le due parti,
0: Non lo so, no, forse sì, perché scusami, se io siamo noi e te siamo marito e moglie, no? E io decido di acquistare o di vendere, non ho capito la situazione, però solo con la mia firma e non con la tua. Se tu mi dici di no e io magari ti ho messo una trappola o no? Ti ho fatto cadere in questo tranello che ho venduto la casa, ci ritroviamo senza casa perché l'ho venduta io?
2: No. Allora proviamo a ragionare.
0: L'ho ragionata così, no? In modo
2: proviamo
0: giusto.
2: A ragionare.
0: Allora, scusami.
2: Secondo me la prima non è perché se tu affitti una casa.
1: Sì.
2: Cioè tu sei nella casa in affitto, no? Tu hai un contratto d'affitto.
1: Sì.
2: E il proprietario decide di vendere.
1: Sì.
2: Tu non devi firmare. Cioè, nel senso, il proprietario decide di vendere e ti caccia, semplicemente.
0: Certo.
2: Quindi,
0: certo.
2: Secondo me difficilissimo. Potrebbe essere che dipende dall'accordo, però mi sembra un po' troppo generico.
0: Ma il proprietario, perché mettiamo caso siamo due proprietari di una casa, no?
1: Siamo due proprietari. Sì.
0: E io decido di vendere con la firma di un proprietario, che il proprietario sono io. E magari lui non la mette la firma, se anche lui è il proprietario. allo stesso modo. Quindi magari io mi posso, cioè posso venderla senza aver detto niente a lui. E quindi, cioè,
2: ma siamo sicuri che una casa possa avere più di un proprietario? E che il contratto non sia intestato?
0: Allora,
2: no, non lo so,
1: effettivamente poi è un casino se sono due proprietari.
2: Allora, cioè, è vero che poi nelle cose di... Oh mamma mia.
0: No, è un casino. Ma sì, dai, due proprietari.
1: Dai, raga.
0: Sì.
1: No. Vabbè. Facciamo no, no, dai, facciamo, dai. No, facciamo no.
0: No, lo so, io vivo in un garage, non ho la minima idea. Cioè, cosa devo dire? Io sono
1: andato a perso mezz'ora. Cioè, vabbè. Vabbè.
0: Però se, ti so dire tutto sui garage, quindi okay. Le cifre, okay. In base alla zona. Ok. Un reliquato è un residuo di area rimasto dopo esproprie Oh cavolo. Cioè, è difficile,
1: allora,
0: questa,
1: un residuo di area rimasto dopo espropri e lottizzazioni.
0: Cosa vuol dire poi?
1: Un'area con resti archeologici.
0: Ok.
1: La parte non edificabile di un'area edificabile. Ho capito. Cosa? Però, cioè, la parte non edificabile di un'area
0: di un'area edificabile. Se è un'area edificabile, non ci deve essere una parte non edificabile. Sì, ascolta, cioè, dai, stiamo a prendersi in giro. Allora, pensate di prendermi in giro a me.
1: Ci stanno mettendo alla dura prova oggi.
0: Secondo
1: veramente.
0: Me, cioè, se penso a una reliquia, sì. No, come le reliquie che ci sono in chiesa, no? Perché sono una cosa antica. Come il pezzo della croce di Gesù, se penso. Quindi una cosa archeologica. Quindi secondo me un'area con resti archeologici. Però magari sarebbe anche troppo semplice. Magari è una trappola. Magari è una parola amica che ricorda, Non lo so, non lo so.
1: Io dico, a me mi verrebbe da dire resti, con...
0: Io dico la prima, secondo me. Un residuo di area rimasto dopo espropri e lottizzazioni.
1: Andata.
0: Com'è? Com'è? Dai, dai che la sai, dai che la sai.
2: Sì, anche a me torna la prima.
0: La prima?
2: Sì, perché le lottizzazioni sarebbe quando dividi un territorio in tanti pezzi. E quindi secondo me la reliquia è qualcosa che ti rimane dopo aver diviso in tanti pezzi una roba che è rimasta lì. Secondo me ci può stare.
0: L'avevo proprio ragionata così io. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, proprio sapevo queste cose qua io.
1: Anch'io.
0: Sì, sì, sapevo proprio usare la lottizzazione.
1: Comunque era così ovvio, eh.
0: Esatto, vabbè, dai, ci fidiamo, dai.
1: Ok. La classe catastale di un'entità. E se entità, beh certo, Gesù Cristo.
0: Eccolo.
1: Vabbè, allora, la classe catastale di un'unità immobiliare indica la tipologia costruttiva dell'unità immobiliare, la qualità immobiliare, la consistenza dell'unità immobiliare.
0: Allora, la classe catastale, secondo me... Cioè, se devo star qua a dirtelo, scusami, di un'unità immobiliare, la classe catastale è la tipologia costruttiva dell'unità immobiliare.
1: Mi sono già perso.
0: Quindi, in base a come è costruita, quindi il catasto.
1: Il catasto.
0: No, cioè, se prendo il catasto, metto qua il catasto.
1: Sì.
0: E vado a pensare, quindi prendo il pensiero, lo metto nel catasto, faccio un'unità catastale.
1: Diventa
0: di
1: una catastrofe.
0: Un casino. È un casino, diventa. Secondo. Non lo so. Non lo so. Cambio lavoro, ragazzi. Vado a vendere porta a porta piuttosto. Te lo giuro. Non so cosa dire. Non so cosa dire. È troppo complicato. Mamma mia.
1: Vabbè.
0: E signor giudice, questo vabbè. È il motivo per cui abbiamo venduto una villa a
1: esatto,
0: un euro.
1: Esatto. Grazie, una battuta di merenda.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: E va bene.
0: Ci sta, ci sta.
1: Aspetta, ragazzi.
0: Quindi accendiamo la prima?
1: Accendiamo la prima.
0: Vai, così, tanto. Di robe per di robe. Vabbè. Il costo di produzione di un edificio civile comprende il costo di costruzione complessivo più il valore dell'area.
1: Sì.
0: Cioè, io già quando leggo la frase non riesco ad arrivare alla fine della frase, che ho già dimenticato l'inizio. È difficilissimo. Sembra quando mi metto a leggere i libri la sera, che dopo vado a pensare altre robe e devo tornare indietro.
1: Vabbè. Ok.
0: Il costo di costruzione più gli oneri accessori, il costo dei materiali e delle opere necessarie per costruire l'edificio. Quindi il costo di produzione.
1: Di production.

0: muro.
1: Ok.
0: Girato il muro. È la mia produzione. Sì. E quindi è l'ultima. 100%.
1: 100%. Io giusto. Mi fido del tuo 100%, guarda.
0: Ti direi, arrivati a questo punto, ti direi di andare next. Vedremo dopo a che punto siamo messi, com'è andata.
1: Bene,
0: ok. E andiamo
1: next. Ci manca poco,
0: secondo
1: me.
0: Dici?
1: Ci manca poco, quindi dai.
0: Va bene, dai. Potremmo superare anche il test. Okay. E andiamo next con, attenzione.
1: Sì.
0: Prima una promo e poi ragazzino di Fred De Palma. Via.
1: Guarda,
0: ti do l'onore e via.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Numero Verde.
4: Andrea.
3: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
4: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Put your headphones in, let music begin, let's go. RDS Next.

0: Ed Mamma, mamma.
1: Che song abbiamo ascoltato,
0: mamma. Ragazzi, Fred De Palma, il grandissimo De Palma
1: ci ha regalato questa emozione.
0: Questa emotion. Allora,
1: Bene.
0: Finiamo il quiz
1: che avevamo cominciato prima, ragazzi. Perché okay, avevamo cominciato.
0: No. Vai, ok. Vai. Ci siamo in realtà due, vai. Al fly, facciamo al fly.
1: Ah,
0: vai.
1: Ci mancano due domande, no?
0: Ok, sì, esatto.
1: Perché stavamo facendo il quiz per diventare agenti.

0: immobiliare, ok? Che tra l'altro già, cioè, in 15 minuti che abbiamo iniziato a fare questa cosa, ho ricevuto una chiamata da da immobiliari, roba così, da agenzie immobiliari che mi vorrebbero già assumere perché hanno già notato la mia professionality.
1: Ah, okay? Di brutto.
0: Esatto, e vorrebbero, mi hanno fatto offerte di lavoro, ma io ho detto vabbè, vi chiamo dopo, dai, perché sto lavorando.
1: Sì, no, beh, certo,
0: non sapere dopo.
1: No, anche a me mi hanno chiamato, ma per chiedere se volessi vendere casa mia, perché mi hanno detto "Guarda, talmente fai schifo, almeno vendici casa tua".
0: No,
1: perché...
0: Bonnie, no, metti un po' il mercato.
1: Però vabbè,
0: andiamo avanti. Allora,
1: abbiamo queste ultime due domande per vedere se saremo presi oppure no.
0: Ok.
1: Un po' complicate.
0: Per frazionamento catastale si intende una particella che viene divisa in due o più parti. Una particella divisibile in una o più parti. Una vendita di particella frazionata.
1: Non lo so, perché qua sono delle parole che assomigliano alle altre, cioè è un po' un casino. Secondo me
0: io vado di botto, te lo dico.
1: Dici?
0: Io vado di una particella divisibile in una o più parti.
1: Per frazionamento catastale. La seconda, quindi?
0: Sì,
1: sì, dai, spacca.
0: Vai.
1: Bene.
0: Vai,
1: il presupposto fondamentale sul quale si basa il metodo di stima per capitalizzazione dei redditi è la conoscenza del reddito netto e l'attribuzione di un saggio di capitalizzazione. È l'immobile urbano. È che l'immobile urbano sia locato. Locato, che no, vabbè. È che il capitale investito sia determinato dal reddito presunto. Secondo me, ti dico la mia.
0: Ehi.
1: Il presupposto fondamentale su quale si basa il metodo di stima di capitalizzazione è la conoscenza del reddito netto e l'attribuzione di un saggio di capitalizzazione.
0: Bravo.
1: Sì, anche tu avresti detto quella?
0: Uguale.
1: Eccolo qua.
0: In via risposta, vediamo se siamo presi.
1: No! No! Ci vogliono rubare i dati.
0: Pazzi.
1: No, ci vogliono rubare i dati.
0: Ma ragazzi,
1: no.
0: Inseriamo.
1: Ma poi invia la tua candidatura per fare immobiliare.
0: Ragazzi, ascolta.
1: No, te.
0: Invia la tua candidatura. Cioè, ci vogliono assumere.
1: No, ci vogliono. Ma guarda,
0: ci vogliono assumere, per forza. Io
1: non invio perché so già che poi mi chiamano. Perché ci dicono: no, ti prego, vieni con noi. Le fate tutte giuste, dai.
0: Esatto.
1: Ti vogliamo, ragazzi. Servono come te. Guarda, ragazzi, purtroppo.
0: Già lo sappiamo che siamo immobili, quindi.
1: Sì, il massimo che possiamo andare a fare sono le statue, quelle in piazza Duomo, capito? Quelle, esatto, che si fanno pagare quando metti la monetina.
0: Esattamente. Va bene, signori,
1: è arrivato il momento.
0: Diteci voi se vi sembriamo degli agenti immobiliari.
1: Beh, di alto livello, posso dire anche di alto livello. Cioè, ti vendo pure una casa diroccata sul cucuzzo della montagna. Guarda, te la faccio sognare. Perché il vero segreto del venditore è far sognare l'acquirente.
0: Bravo.
1: Vendere sogni.
0: Ma perché noi non vendiamo sogni, noi solidiamo la realtà.
1: Mamma mia. Non ho capito neanche cosa ho detto, ragazzi. Ma talmente l'ha detto, ragazzi, bene, che mi viene a dire che è una roba assurda.
0: Mamma mia.
1: Bello,
0: mamma
1: mia. Bello. Spacchi. Bene, che dire. Siamo arrivati a un momento già un po' più interessante, perché dobbiamo iniziare ad attivarci un pochettino. Dobbiamo iniziare a far divertire il nostro pubblico con delle challenge.
0: È quel momento lì, ragazzi.
1: È arrivato il momento delle nostre challenge. Signore e signore, oggi ci propongono delle challenge molto interessanti con le quali ci divertiremo assieme. Partiamo dalla prima.
0: Vai.
1: Eccola qua.
0: Vediamo che cosa si propone la regia.
1: Sfreghiamoci le mani. Penso Puccio. Ok.
0: Dai. Ok,
1: interessante.
2: Io sto mettendo il piede sulla pasta. Tu cosa stai facendo?
0: Ehi.
2: Wow.
0: Oh.
2: Io sto facendo un gioco da adulti. Tu cosa stai facendo?
1: Ma ti posso dire, interessante. Vogliamo fare anche noi questo gioco da adulti? È questa la challenge? Bella, bella.
0: Allora, no, un attimo. Allora, vediamo come va a finire questo gioco. Ma ho paura.
1: No, è questo il gioco. Dobbiamo andare sotto al tavolo a fare questo gioco da adulti.
0: No, Manny! Andiamo avanti. Ok.
2: Io sto ballando Zumba.
0: Zumba. Ok.
1: Ah, praticamente uno fa un'azione.
2: Io sto giocando a Just Dance. Tu cosa stai facendo?
0: Ah, ok.
1: Ok, capito.
0: Sì, uno fa un'azione, dice che cosa fai in quell'azione, ok?
1: Ok.
0: E tu devi dire
1: cioè con lo stesso movimento.
0: Con lo stesso movimento che cosa stai facendo, però diverso da quello che ho detto io.
1: Ok. Ok.
0: E devi riuscire però a matchare il movimento.
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Ci sta.

0: Comincia, perché qua mi trovi impreparato un po', già okay. Un po' difficile. Vai, ci devo pensare.
1: Vado?
0: Vai, vai, spacca.
1: Inizio io.
0: Cosa fa? Cos'è?
1: Allora, io sto piantando un chiodo dentro a un legno. Okay. Tu cosa fai?
0: Io ho legato una mosca e la sto spiaccicando contro il muro. Sì, ha ronzato tutta la notte. Io guarda, l'ho presa così dal tavolo, l'ho appiccicata sul muro e mi divertivo così.
1: Ci ma sta. Povera mosca, fallo con la zanzara che è più fastidiosa.
0: Sì, ma la mosca puzza. La mosca
1: no,
0: puzza.
1: Vabbè, va bene.
0: La zanzara non riusciva a tenerla così con le mani, ci ho provato.
1: Vabbè, comunque sai che cosa dice una mosca davanti a un cancello?
0: No.
1: Mosca valco.
0: No, beh. No, beh, ragazzi.

0: fa.
1: Io devo continuare a fare i tacos, perché ho deciso di investire sulla carriera da content creator. Mi risparmiamo questa scena.
2: Questi qua. Va
1: allora,
2: bene.
1: Adesso ci metto. Ok. Io sto lanciando una canna da pesca.
2: Ok. Io sto picconando.
1: Ah, vabbè, dai. Diciamo che hai un po' abbassato l'angolo di lancio.
2: No, è lo stesso movimento. Scusa, ho giusto resia.
1: Ma da dietro
2: è lo stesso movimento.
1: Va bene, va bene.
2: Io sto picconando, ragazzi. Va bene, sto picconando.
1: Va bene, ci sta,
2: okay.
1: ci sta.
2: Va bene.
1: Prego.
2: Vado.
1: Vai.
2: Ah. Io sto facendo squat.
1: Ah. Aspetta. Ma poi perché devi fare squat con le mani così?
2: Perché è più difficile.
1: Ok. Allora, cioè, se tu stai facendo squat, io sto ringraziando il cameriere del sushi. nella sua lingua tradizionale, col suo modo tradizionale.
2: No, scusami. Arigato, va bene, ok. Sei cameriere pakistano?
1: No!
2: Scusami. Cioè...
1: Bella,
2: vabbè. Vabbè, signori, andiamo alla challenge dopo, voilà. Seconda challenge che ci propone la regia, vediamo.
1: Eccola qua, attenzione.
2: Che dicono?
3: 2, 3,
4: lama.
1: Mm.
3: Ma io iniziale a lui.
4: Mamma
3: mia. 1, 2, 3, A. Animale.
1: Ah. 2, 3, M.
3: MacGyver.
1: Cosa dice sto qua?
3: Ma fa finito con l'H? Scusa, ma come...
2: Ok, ce l'ho.
1: No, aspetta, io non ho capito niente.
2: No, ascoltami, ce l'ho.
1: No, perché io non ho capito se...
2: Aspetta. Allora, all'1, 2, 3, entrambi diciamo una parola.
1: Due lettere.
2: Sì, esatto, sì. Due lettere, ok. Okay. E il primo,
1: sì,
2: il primo che dice, diciamo, una parola con la propria lettera, ok?
5: No, è diverso.
1: Cioè, deve iniziare e finire,
5: esatto,
1: con la parola.
5: Tipo, sì. Facciamo in modo che al vostro tre dite una lettera.
1: Sì.
5: La lettera di Bonnie sarà l'iniziale,
1: sì.
5: La tua lettera sarà la finale.
2: Ah,
5: il primo, sì, che dice una parola che inizia con la lettera di Bonnie e finisce con la tua prende il punto.
2: Vince. Sì.
1: Ok, ci sta.
2: Ok. Io pensavo che il primo che diceva una parola con la propria lettera.
1: Perché la mia deve essere la prima.
5: Ne diciamo, fai,
1: diciamo due la parola che tiriamo,
5: sì,
1: fuori.
5: Caso.
1: Ok.
5: No. Uno deve essere l'iniziale e uno la finale per forza.
1: Sì, beh, certo, però se magari io dico R e lui A, oppure la parola A ed R.
2: Sì, cioè bisogna comunque inventarsi la parola.
1: Una parola che inizia e finisca con
2: una
1: delle due.
2: Ok.
1: Ok, vai, spacca. Diciamo una lettera?
2: Vai, 1, 2, 3,
1: N.
2: S.
1: Son.
2: Sansone.
1: No, devi finire con N.
2: Ah!
1: Io dico Son, figlio!
2: Samsung!
1: Ma che Samsung?
2: No!
1: Son,
2: è la parola italiana! Sì, oh, io ho detto S, lui N?
1: Ma che parola italiana sai che finisce con la N?
2: Benson! No,
1: no,
2: ma che
1: inizia con la S e finisce con la N? Oppure...
2: Solomon!
1: No, dai.
2: È giusto.
1: Deve dire la regia.
2: No, regia.
1: Deve dire la regia.
2: Regia.
1: Deve dire la regia.
2: Allora. Regia.
5: Allora. Nos andava bene.
1: Nas, ho detto.
5: Nos.
1: Cos'è Nos?
5: Quello della macchina per andare più
1: veloce. Sì, proprio ho detto proprio quello.
5: Vabbè, andiamo, facciamo un'altra prova.
2: Vabbè. No, dai.
5: Mettete una vocale di mezzo, possibilmente.
1: Ma possiamo usare parole inglesi?
5: Ma sì, va bene.
2: Va bene.
1: Ok.
2: Oh. Ti ha graziato,
1: Va bene, è andata bene questa.
2: Vai.
1: 1, 2, 3. Oh!
2: Vabbè, dai.
1: Vabbè.
2: Oh. Ombrello.
1: Oh. Aspetta. Perché io ce l'avevo, ma pensavo che la dovessimo rifare.
5: No.
1: Perché avevano detto
5: due ombrello.
2: Due ombrello.
5: Adesso
1: vabbè,
5: non ti posso più graziare.
1: Vabbè, dai, vabbè, riproviamo. Vai.
2: Se no mi veniva tipo ornitorinco.
1: No, ma anche orso. Cioè ce n'era
2: orso.
1: Migliaia,
2: sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: vabbè,
2: sì.
1: Ok.
2: Ok.
1: 3, 2, 1.
2: M.
1: Mio.
2: Mu. Cosa fai, regia? La prendi per buona o no? Dai, ma cos'è? Mu, scusami. Scusami, posso dire io? Scusami, regia, dai, ma cos'è? Regia, dici tu.
1: Ma che parola c'è che finisce con la
2: scusami.
1: U?
2: No, regia, dai, ti prego. No,
5: mu mi sembra un po'.
2: Dai, grazie. Ma no,
1: è
2: io?
1: Un complotto. Vai, dilla.
2: Non mu, c'è... mu.
5: No, no, okay, dai, mu, se mu. Non è mu e neanche no, mu.
2: Ma scusami, ma mu, le mucche fanno mu. Ma una fa mu mu. Capudino e latte mu. Con le macchie, super goloso,
1: vale
2: super...
1: le due.
2: Vaniglia, ciocco, ciocco, vaniglia. Ma scusami, come non vale?
1: Allora ti dico umam. Esiste? Umam.
5: Non credo, io andrei avanti forse.
1: Vabbè, dai, rifacciamo, rifacciamo. L'ultima. Chi vince questa vince tutto. 3, 2, 1,
2: P.
1: Cos'hai detto? Io ho detto T.
2: Io ho detto P.
1: Ok. Trip. Oh sì, alright. Dice anche
2: dai,
1: a me.
2: Oh, posso dire.
1: Un bel trip non dai, te lo vuoi fare, cioè, mentale. Posso dire.
2: Saremo 1-1. Saremo 1-1. Io farei la bella.
1: Ok, va bene, la bella,
2: la bella,
1: la bella, la bella, la bella, la bestia, la bella, bella, dai, spacca, spacca, vai. Spacca, spacca. 3,
2: 2, 1, Z.
1: Oh, Zorro! Ah!

0: dopo questa sec ti dico che andiamo next con la mia vittoria. E andiamo in next con Goya, la canzone di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. E andiamo next mentre lui rosica ancora. E via!
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: It's the music of our generation.

0: Ed eccoci tornati.
1: Eccoci tornati, ragazzuoli. Io sono Isaac Show.
0: E io sono Boni Nazionale. E questo è No Way No Cap.
1: No Way No Cap, signori.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Signori,
0: cos'è oggi per
1: oggi
0: me? Cos'è oggi per me? Dai, dai, che
1: challenge
0: c'è un po' di tensione.
1: Che propongo a Bonnie,
0: sì,
1: è questa.
0: Sentiamo,
1: okay? Io ti sfido.
0: Sì.
1: Ok. Questo è un timer,
0: okay.
1: È un timer dove adesso funzionerà così. Deciderò, ok, un numero.
0: Ok.
1: Ok. E tu con il timer devi riuscire ad avvicinarti oppure addirittura a fermare il timer in quel preciso
0: numero.
1: Numero
0: preciso.
1: Esatto.
0: Bello.
1: Chi arriva più vicino,
0: okay,
1: al numero
0: vince un bacio.
1: Cioè al secondo, ok, ai secondi. Chi arriva più vicino ai secondi vince.
0: Cosa vince? Vabbè,
1: vediamo.
0: Vedremo.
2: Invito al compleanno di Angie.
1: Oh! Ok.
0: E questo, okay, è,
2: cioè, perché io sono già sicuro di non essere invitato, quindi
1: no!
0: Esatto, anch'io sono sicuro di non essere invitato,
1: no.
0: Forse magari lui è invitato, quindi è lui che mi potrà fare da tramite. Vedremo, vedremo,
1: allora,
0: vedremo.
1: Attiviamo il timer.
0: Sembra il tassometro quello dei taxi.
1: Ok.
0: Eccolo qua. Eccolo
1: ci
0: qua.
1: Siamo, attenzione, non guardare lì perché sennò dopo.
0: Ah, proprio ad occhi chiusi.
1: Esatto, devi stare così.
0: Vabbè, ma è,
1: okay,
0: difficile anche guardando, eh.
1: Così, guardando.
0: Vabbè,
1: giù, ok, okay. E se pensi che premi, okay, premi qua.
0: E qual è la cifra a cui devo arrivare?
1: Allora, la prima cifra è devo arrivare a un secondo.
0: Ah, preciso.
1: Esatto. Chi arriva più vicino a un secondo oppure addirittura a un secondo,
0: okay,
1: preciso vince.
0: Okay. Okay. Ok, ok, ok, ok. Ci sono, eh. Ci sono.
1: Tre, due, uno, vai. Vediamo.
0: No, cos'è? Cosa c'è scritto?
2: È al contrario.
1: No, al contrario. No,
0: no, no,
1: ragazzi, perfetto. E cominciamo malissimo. Al contrario, però stavo per scoprire.
0: Magari
1: attenzione, scopriamo.
0: Lì. No, no.
1: Un secondo
0: e 15.
1: 15
0: millisecondi,
1: okay,
0: di scarto. Fallo anche te, fallo anche te. Abbiamo
1: 1 e 15, vado, eh.
0: Un tentativo a testa per vedere,
1: vado,
0: chi si avvicina di più. Vai.
1: Va bene. Annullato. Vado, eh.
0: Vai, vai.
1: 3, 2, 1.
0: No!
1: Quanto? Oh!
0: Ma perché?
1: Wow!
0: Ma perché?
1: 1 e 10!
0: No, ma tu avevi detto,
1: sì,
0: avevi detto un secondo e 15.
1: No, no,
0: avevi detto,
1: no, no,
0: io,
1: no,
0: sono arrivato giusto.
1: No, no, no, no, no. Signori,
0: no,
1: è la prima, è mia.
0: Va bene, va bene,
1: okay,
0: va bene, va bene.
1: Adesso,
0: calma, ragazzi, che recuperiamo.
1: Certo,
0: ragazzi,
1: certo,
0: del mio,
1: certo,
0: team, arriviamo.
1: Okay,
0: ok,
1: adesso chi arriva,
0: oh, oh, preciso, eh.
1: Chi arriva più vicino a 2 secondi.
0: Ok, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
1: 3, 2, 1, vai.
0: Ma se clicco una volta si ripristina o...
1: Aspetta, è già ripristinato. Ah, no, vedi.
0: Ok,
1: ok.
0: 3, 2, 1,
1: vai.
0: No!
1: No!
0: Sì, ma
1: 1,76.
0: Ma sono sbagliati i secondi su questo
1: 1,76,
0: coso qua.
1: Ok, tocca a me, tocca a me.
0: Sono sbagliati. Adesso mi guardo l'orologio.
1: Vado?
0: Ok, vai. E buonanotte, po' dopo.
1: No,
0: po' dopo.
1: Quanto hai fatto tu?
0: L'ho portata a casa io. 1,76. 1,76. E l'ho portata a casa io. L'ultima.
1: Questa è tua, questa
0: chi
1: è tua.
0: Vince questa, vince tutto.
2: Ma facciamolo tipo lungo.
1: Ok.
0: Ok.
2: Cioè, facciamo a 15 secondi.
0: Ah,
1: 15 secondi.
2: Tempo di una. Sì, sì, 15 secondi.
1: 15.
2: Vai.
1: 10.
2: Va bene, 10.
1: 10. Ok.
0: Ok. Chi comincia?
1: Vai,
0: comincio
1: tu.
0: Io. Ok, 3.
1: 3, 2, 1, vai! Mamma mia!
0: 10?
1: Sì, 10. Mamma mia. Attenzione. Oh!
0: Non
1: 8,
0: è possibile.
1: 38.
0: Non 8, è possibile.
1: 38.
0: Non è possibile.
1: 8 e 38.
0: Stavo contando,
1: ai,
0: pure,
1: ai,
0: di più. Stavo contando fino a 15. Vabbè, vabbè,
1: 15,
0: vabbè, vabbè.
1: Va bene.
0: Vai, vai. 3,
1: 2, 1.
0: Ma guarda, questo qua c'ha le sue tecniche. C'ha l'orologio sulle dita dei piedi. Buonanotte!
1: No, ma sul serio, come?
0: Ma vedi, non è possibile, non sono giusti,
1: ma
0: questi,
1: no,
0: secondi. Giuro che non sono giusti questi secondi.
1: Non è possibile!
0: Se guardo la live, sono passate 10-15 secondi. Qua ne segna 6. Riproviamo, riproviamo.
1: Riproviamo, dai, proviamo, riproviamo,
0: riproviamo. Anche se avrei vinto,
1: vai,
0: io, eh.
1: Vai.
0: Mettiamola così, giusto per.
1: Vai!
0: 10?
1: Dai.
0: Sempre 10?
1: Sì.
0: Ok.
1: Vai.
0: È ripristinato? 3, 2, 1.

0: Non male. Non male.
1: Però vedi, io nella mia testa ho contato fino a 12.
0: A 12, ok. Va bene.
2: Vabbè, funziona strano.
0: Vado
2: vai.
0: Io.
2: Vai. 3.
0: Vado.
2: 2. 1.
1: No!
0: No! Oh! No! Mamma no! mia!
1: L'ho quasi! Ma quasi! Ma posso sbagliare tutto io nella vita? L'hai vinta te! L'hai vinta te, io ero 81,
0: mamma
1: mi sembra!
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Ma posso sbagliare tutto nella vita io? Ma assurdo! Assurdo! Oh. Bravo, ti posso dire complimenti! Complimenti, capitano! Bah. Puoi venire, se vuoi, sulla mia nave a fare da... da orologio lunare!
0: Ok!
1: Va bene. Va bene. Che dire, questa sfida l'hai vinta te.
0: L'ho vinta io, ragazzi. L'ho vinta io. Però non finisce qua, ok? Perché faremo tantissime altre challenge. Molto diverse dai secondi.
1: C'ho una roba con cui ti divertirai. Con cui ti divertirai.
0: Va bene.
1: Ti farò vedere, te la farò provare.
0: Va bene.
1: Che dire, adesso noi andiamo next con una promo.
0: E poi proviamo a salutare.
1: Vai.
3: RDS Next.
4: Ciao, io sono Alice.
5: E io sono Giorgia.
4: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
5: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
4: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
3: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
1: Ed eccoci tornate subito, signori. Ma che dire, come ti è sembrata? Io sono buono in nazionale. E questo è No Way
0: No Cap, signori. No Way.
1: Come ti è sembrata questa puntata, questa giornata di oggi?
0: Posso dire?
1: Sì?
0: È scivolato molto chillamente.
1: Sì.
0: Molto chillamente. Avrei voluto sfidarti un po' di più su altre cose con questo.
1: Ah, per farmi sentire ancora più un fallito, giustamente.
0: No,
1: hai vinto,
0: ma no.
1: Quindi,
0: cioè, per
1: facciamo
0: esempio,
1: una sfida sui 5 secondi. Vai, facciamo una sui 5.
0: Dai. Per esempio, no? Cioè, per farvi vedere, per farvi capire quante cose si possono fare con questo timer. Dimmi nome di tre influencer nel minor tempo possibile. 1, 2, 3, vai!
1: Ok. Alessia Lanza, Emily Pallini, Yasmin Barbieri.
0: Ok. Ok, vado
1: vai,
0: io.
1: Vai, veloce. 3, 2,
0: aspetta. 3, 2, 1. Alice Mordenti, Giorgia Mordenti e...
1: Ciao, vedi. Papà Voitila, vai.
0: Ciao, ragazzi, vedi. Tantissime cose.
1: Esatto, è un bel gioco, ti dirò.
0: Sì.
1: Però, che dire, non verrò invitato al compleanno di Angie Dippi.
0: No.
1: Tanto non sarei stato invitato prima. Adesso ho perso pure la sfida. Non Vabbè che te non è che andremi... Sei messo alla stessa maniera te.
6: No, ma io e te abbiamo la certezza matematica.
0: Ma secondo me.
6: No, facciamo così: è una challenge nostra.
1: Sì.
6: Da qua alla fine, non so, del suo compleanno.
0: Okay.
6: Farci invitare. Tanto siamo noi tre adesso.
0: Esatto.
6: Lei sicuramente non ci sente. Challenge per me e Leo.
1: Ok.
6: Farci invitare al compleanno di Angie Dibi.
1: Va bene. Secondo me possiamo già prenotare una cena noi due per quella sera. Però magari in qualche modo
6: proviamo. Cioè, se ce la facciamo. Tanto Isaac. Però Isaac, tu non devi dire niente, che noi ci siamo sfidati.
0: Sto zitto.
1: No, ma sai cosa ti dico? Adesso io mi faccio dire da lui la location del compleanno. Vado lì.
6: No, ci presentiamo in maniera vestiti assurdi.
1: Bello.
6: Bellissimo.
0: Ragazzi, come

0: non presentarsi a un compleanno.
1: Ci prende, vabbè, okay. Ci prende a calci, ci prende. Okay. Vabbè, ma che dire? Che dire, signori?
2: Va bene. Direi che ci vediamo l'anno, prossimo. Ciao,
1: sì, l'anno prossimo.
2: Dire.
1: Ci vediamo al compleanno di
2: Angie Dibby. Ci vediamo bello. Settimana prossima, ok?
1: Signori.
2: Comunque, Halloween si avvicina, e voi non avete idea di cosa vi aspetta.
1: Ah, per Halloween.
2: Faremo una puntata speciale per Halloween, ma.
1: Già facciamo paura così. Esatto. Figurati per Halloween.
2: Scusa, parla per te. Facciamo paura a chi? Io sono l'uomo nero, sì, faccio paura. No. Ed Halloween è il mio mese, ragazzi. È il mio giorno.
1: È il tuo
2: e
1: giorno.
2: Voi non siete pronti.
1: Mamma mia, signori. Calate gli animi, mi verrebbe da dire. Stay chill, signori. Vabbè, ma che dire. Io spero che vi siate divertiti con noi durante quest'ora. Ma noi, signori, ci rivediamo settimana prossima con un'altra puntata, con altre belle sfide dalle 17 alle 18. No way, no cap.
2: No cap. Ciao,
1: un bacione,
2: belli,
1: signori. Ciao.
3: Questa è la tua musica.
4: Let's go.
3: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: live di SNext.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia. Rubami la

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Forse Next, tutta un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: for hit music.
1: Number one. We are your number one.
2: RDS Next.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ciao, siamo Iris, Bib
1: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
1: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS.

0: questa è la tua musica.
1: Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. You see it?

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua musica.
2: Hi, it's Adele.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: Hit music.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vista la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La la la. RDS Next. 3, 2, 1,
2: go. Let's go.
1: La la la.
3: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: My station.
2: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.

0: SNX.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Hey,
1: let's go. This is my song.
2: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. L'aura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Talking you.

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni l'agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: tutta un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: sensazioni. Puro sangue.
1: Questa è la tua musica.
2: Let's go. It's Miley. Do you know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song, Face Persuades.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Extra. Ciao, siamo Numero Verde.
1: Andrea.
0: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
1: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia. My radio.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi